0: caffè. Ma solo io, sentendo questa canzone, avevo così, mi si è svegliata la voglia di caffè? Solo a me? Anche a voi?
1: No. Io ho macchiato,
0: questa,
1: grazie.
0: Questa associazione di idee, io normale, espresso, macchiato, por favore, domandone.
2: Visto che abbiamo parlato di colori, ho proprio una notizia fresca fresca che parla di colori. Basta bianco o colori molto accesi. È per la disperazione di Sergio. Però qui parliamo di un'altra generazione, quella degli adolescenti, che ora preferiscono vestirsi di nero. Ecco perché io sono total black, voglio fare l'adolescente fuori quota.
1: Fino a ieri ero vestito di nero o di blu.
0: Infatti questa disperazione nei confronti del bianco io non la vedo, però vabbè.
2: Comunque insomma, c'è questa notizia che riguarda i gruppi di giovanissimi, dove emerge questa tendenza del predominio del nero, dei colori neutri comunque. Magliette, felpe, pantaloni, tute che tendono a seguire uno stile essenziale con questa presenza ridotta di capi colorati rispetto al passato. E allora vi chiedo, visto che parlavamo proprio di colori, di dress code colorato, voi quanto utilizzate il colore nero nei capi d'abbigliamento e nei vostri accessori? Cioè, adesso è arrivata l'estate, colori. Però magari qualcuno dice no, ma io preferisco i colori.
0: Io sono come te, total black, total guarda. Black. Ogni tanto ci provo, nel senso che mi rendo conto che poi magari mi stanno anche bene, no? Compro una maglietta rosa, però poi la guardo e dico, boh, e come me la metto questa qua? E dove la metto questa qua? E niente, rimane lì, diciamo, nel cassetto e non viene mai utilizzata. Nero e bianco invece sempre.
2: Anche
0: a te non te lo
2: piace.
0: Chiedo neanche perché te vedo.
2: Sì. Il Sergione ogni tanto invece, vedi, ogni tanto prende strade alternative.
0: Ci stupisce con questi effetti speciali tipo oggi rosso. Sentiamo i nostri ascoltatori invece, appunto, che tipo di armadio ha, di che colore è il vostro armadio, quindi potrebbe essere
2: qual è il colore predominante
1: dentro,
2: dai.
0: Guarda il mio, le vetrate 393

0: with me.
1: Rain and Rap con Megan Thee Stallion su Radio Number One.
2: L'hai evocato.
3: Buongiorno da Massimo Mistero.
4: Buongiorno.
3: Avete detto dentro l'armadio o fuori l'armadio?
4: Dentro.
3: Mistero.
4: Ma no, non è un mistero. Stiamo parlando di vestiti.
3: I vestiti li tenete fuori o dentro l'armadio? Mistero.
1: Comunque, se arriva la foto di un armadio, io gli do un premio. Cioè, chi la mogli o le do un premio, chi la banda, io veramente. Massimo rispetto.
3: Massimo. Salve, sono Massimo Rispetto, faccia come vuole, a me non interessa, guardi.
4: Basta!
5: La combriccola di Radio Number One.

0: di felicità. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, macchina per caffè Philips Series 800, tua a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Me, è vero, abbiamo riscoperto questo pezzo del 1989 di Phil Collins, che era stato scritto per il film La guerra dei Roses. Ve lo ricordate?
1: Ah,
0: che
1: ridere
0: che aveva fatto.
1: Bellissimo.
0: Però poi non è stato utilizzato, e quindi, insomma, Phil Collins l'ha inserito nel suo album. But seriously, si chiama Something Happened on the Way to Heaven. Yeah! Domandone!
1: Parliamo di colori. Basta bianco, colori molto accesi. Gli adolescenti preferiscono vestirsi di nero. E voi che colori avete per quanto riguarda il nostro abbigliamento all'interno o anche all'esterno dell'armadio?
0: Il vostro armadio, sentiamo.
2: Ciao number one. Io sono una degli anni 80, come si dice, e anche quando ero ragazza io il nero era da figa, quindi dovevi essere tutta vestita di nero. E invece con gli anni ho scoperto un po' il colore e dopo ho ripreso il nero, proprio per il peso, però era solo per quello, perché gli altri colori mi ingrassavano ancora di più. Ma ora che ho perso 17 kg mi sono comprata un pantaloncino bianco. Maria, ciao.
0: Brava, è vero, quella è un'altra motivazione molto valida, il nero sfina, raga.
3: Allora, io ho 24 anni, ho cominciato solo l'anno scorso a scoprire i colori, perché prima girava con gli occhi chiusi.
0: Esattamente, vedi, l'adolescente.
4: Rieccomi. Allora, prevalentemente il total black, soprattutto d'inverno, autunno.
1: Ci sta.
4: Mi piace tantissimo vestirmi di nero. Comunque abbino anche i colori, perché io adoro i colori. Tutto qui, total black, poi anche il blu mi piace tanto, però la prevalenza è tanto colore nel mio armadio, ma mi piace tanto anche il total black, ripeto, soprattutto in inverno. Mi vesto di nero, mi piace vestirmi di nero. Tutto qui, ciao, ciao, baci baci.
0: C'è il cambio di stagione, l'inverno nero, estate colorata. Brava, colorata, brava. La piena colorata. No, ho detto adolescente 24 anni, non è adolescente un 24enne, no. Quando finisce l'adolescenza?
1: Beh, 19. Finisce, no, anche può arrivare anche 23, 24, 25.
0: Ah, sì?
1: Alziamo l'asticella su, ragazzi,
3: perché
1: dai.
3: No, i teenager vanno dai 13 ai 19.
0: Senti, ma a 58 cosa sono?
1: Per quello che volevo, volevo un attimo.
0: Una vecchia carampanza.
1: No.
3: Carampanza.
1: Sei una.
0: Sono una, una ragazza.
1: Sono una donna di mezza età.
0: Sì, ma che mezza età? Di tarda età, ma che mezza età?
5: Mi sono fatto un autoscatto. Si vede come sono vestito?
1: Sì. Tutto nero, è vero.
0: È arrivata una foto tutta nera.
3: Si è fatto un selfie davanti all'armadio. Quindi abbiamo capito anche il colore dell'armadio.
0: Eccoci qua, siamo tanti pinguini, perché siamo bianchi, non essendo ancora abbronzati, tutti vestiti di nero. Bello, è così elegante il nero, a me piace così tanto, guarda, d'estate d'inverno, è così chic, è così

0: di Fulminacci.
1: Maledetti voi.
2: Ma buongiorno cavaliere.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Allora, io voglio solo dire una cosa, non è questione di moda o di atteggiamento, va bene tutto, ma piantiamola con questo rosso che va in giro, d'estate, d'inverno. Prendete le generalità di quel Scioni, che quelli lì sono tutti comunisti e noi li vogliamo. Grazie, arrivederci.
2: Ah, è stato proprio così l'intervento.
0: Buona giornata anche a lei.
2: Sì, salutiamo il cavaliere. Stiamo parlando di colori, basta bianco, basta colori molto accesi. Gli adolescenti, lo dice questa statistica, preferiscono vestirsi di nero, gli adolescenti. E voi che avete qualche annetto in più, qual è il vostro colore preferito? Qual è il colore che avete maggiormente presente nei vostri armadi? Dai, ditecelo su.
3: Io come già stamattina, ma
0: cosa è successo? Come mai c'hai sta voce così? Nero o scuro d'inverno e colorato in estate. Com'è? Questo è un altro messaggio che è arrivato. Io vestito di grigio come il mio umore.
2: Vero, il colore molte volte rispecchia l'umore, ha ragione.
0: Ma
2: però,
0: che cos'ha il Fabio questa mattina che è di cattivo umore?
3: Non lo so.
4: La combriccola, quando vuoi.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. La musica che cerchi è

0: Scambricolati, un minuto alle 8.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi nel Golfo, Teheran denuncia esplosioni sul proprio territorio anche nella notte scorsa, ma gli USA negano ogni responsabilità. L'Iran intanto ha chiuso lo stretto di Hormuz. Trump sente al telefono Netanyahu che lo avverte: c'è un piano iraniano per ucciderti. Facciamo il punto con Nicola De Muro.
3: Dopo i pesanti raid incrociati dei giorni scorsi nel Golfo Persico, che hanno causato in Iran almeno 14 morti e un'ottantina di feriti, nella notte appena trascorsa Teheran ha registrato alcune esplosioni. Per risposta ha chiuso lo stretto di Hormuz. Funzionari statunitensi hanno riferito ad Al Jazeera che le forze USA non hanno effettuato attacchi in Iran. È possibile che sia stato Israele, commentano alcuni esperti militari sempre degli USA. E nelle ultime ore, colloquio telefonico tra Trump e il premier israeliano Netanyahu, condivise informazioni sia per coordinare le prossime mosse in termini militari, sia per aggiornare la Casa Bianca circa un presunto piano dell'Iran per uccidere Trump. Rimarrebbero in piedi comunque i contatti tecnici tra Washington e Teheran sul nucleare iraniano. Intanto in Iran l'attenzione catalizzata dall'oceanica processione funebre per l'ayatollah Ali Khamenei. Milioni di persone sono scese in piazza intonando slogan contro gli Stati Uniti.
2: Devastante incendio nel sud della Spagna. Un maxi rogo boschivo sta interessando la regione di Almeria in Andalusia. Vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme che si stanno propagando velocemente. Già tragico un primo bilancio: almeno 12 morti, oltre 1000 persone sono state evacuate. Nuovo episodio di violenza a Milano. Una ragazza di 23 anni è stata sfregiata al volto da un 27enne di origine algerina sulla banchina della metro alla fermata Duomo davanti a decine di passeggeri terrorizzati. Che cos'hai da guardare? Sono un uomo e sono musulmano, ha gridato Mohamed Saidi prima di aggredire la giovane di origine marocchina trasportata in ospedale in codice giallo. L'uomo, irregolare in Italia, è stato fermato con l'accusa di sfregio permanente al volto. La notte precedente era stato arrestato per furto e danneggiamento di alcune auto e poi rilasciato. Calcio: trascinata dai gol di Mbappé e Dembélé, la Francia batte il Marocco 2-0 e stacca il pass per la semifinale dei mondiali. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
4: Non bastano i riflessi di Yassine Bounou al Marocco per evitare lo strapotere della Francia, fin qui inarrestabile con le sue stelle. Su tutti, Kylian Mbappé, con Messi capocannoniere del mondiale a 8 gol. Suo, quello del vantaggio al 60esimo, dopo aver fallito alla mezz'ora l'appuntamento con la rete dagli 11 metri. Rigore parato, appunto, da Bono. Non solo belli, ma anche pesantissimi gol del numero 10 di Deschamps, che ha sbloccato lo 0-0 in 5 partite su 6, 3 delle quali a eliminazione diretta. 6 minuti più tardi, ci pensa Dembélé a raddoppiare e a indirizzare un match che ha avuto per tutto il tempo un solo padrone. Colpa anche del Marocco, bisogna dirlo, depauperato dall'assenza di Saibari, snaturato tatticamente e votato più che altro a un arrocco rivelatosi col passare dei minuti sempre più fragile. Adesso la vera domanda è chi potrà fermare i transalpini a mani basse e più forti sulla carta. In semifinale per i Bleu ci sarà una tra Spagna e Belgio in campo stasera. Poi eventualmente un revival di Qatar 2022 con l'Argentina impegnata con la Svizzera, oppure Haaland con la sua Norvegia, o magari Harry Kane con l'Inghilterra.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Alla scoperta dei rifugi di Lombardia.
5: Oggi andiamo a Chiareggio, in provincia di Sondrio, per raggiungere il rifugio del Grande Camerini e incontriamo Letizia Perego, una dei tanti volontari del CAI di Sovico che gestiscono il rifugio. Buongiorno Letizia, ti chiedo subito dove parcheggiamo.
6: Allora, parcheggiamo a Chiareggio, che si trova a 1600 metri dopo il comune di Chiesa in Valmarinco, piccolo paesino di montagna.
5: A chi è adatto il sentiero per raggiungervi?
6: È adatto a tutti gli escursionisti esperti, non è un sentiero attrezzato. È adatto anche ai bambini, il sentiero per la Val Tittone e per l'Alto Tittone, mentre la direttissima è un po' più complicata perché ha delle piccole catene alla fine, però è molto molto bello, adatto diciamo a tutti con la giusta preparazione atletica, ecco.
5: Mi dici un punto di forza del vostro rifugio?
6: Il punto di forza è il panorama, perché siamo a 2600 metri e davanti abbiamo il bellissimo ghiacciaio del Disgrazia, e il piatto di forza è anche la cucina e i volontari che gestiscono il rifugio.
5: Ecco, parliamo della cucina. Qual è il piatto che consigli a noi escursionisti che arriviamo al rifugio affamati?
6: Ah, sicuramente le tagliatelle con ragù di cervo, che sono una specialità della casa, insomma, e anche poi i taglieri di salumi e formaggi, che sono chilometro zero perché arrivano proprio dalla valle.
5: Voi gestori siete tutti dei volontari. Come si vive insieme in un rifugio?
6: È molto bello, condividiamo tutti i momenti della giornata, si lavora tantissimo, è proprio bello condividere questi momenti in alta quota. Insomma, si fa sempre un po' di tutto, si cucina, si sistemano le stanze, si parla con gli ospiti, si servono i piatti, insomma si crea un'atmosfera bellissima.
5: Grazie a Letizia Perego e io vi invito a fare una bella camminata in montagna e a raggiungere il rifugio del Grande Camerini a Chiareggio.
1: In quota, alla scoperta dei rifugi di Lombardia. www.rifugi.lombardia.it

0: Mama, il pezzo di Madame nuovo su Radio Number One per aprire questa seconda ora della combriccola. La margheritina, sfogliamo la margheritina.
1: Sfogliala.
2: Arriva Domandones. Bianco, nero oppure colorato? Sembra i capi
1: no,
2: da lavare.
1: No, non esiste sporco impossibile.
0: Esatto, il vostro armadio com'è? Raccontateci un po', quali sono i colori che utilizzate? C'è una grossa differenza tra estate e inverno nell'armadio dei nostri ascoltatori, che sono neri, grigi d'inverno, colorati d'estate. Sentiamo.
3: Ciao Manu, non preoccuparti, alla nostra età siamo diciottenni con 40 anni di esperienza.
0: Bravo.
3: Ciao belli.
0: Brava. Questa versione qui io la darò adesso spessissimo. Sarò una diciottenne con 40 anni di esperienza.
4: Ragazzi, buongiorno. La mia guardaroba è abbastanza triste, se vogliamo chiamarla così, nel senso è più sul nero, sul grigio, colori scuri.
0: Il
4: colorato non ho praticamente niente. Comunque volevo dire alla ragazza che 58 è ok, 68 non molla mai. Ciao, buona giornata.
2: Si capiva male. Comunque
1: sì, era nell'armadio, trovo specchio
2: l'altro. L'armadio che stava facendo dei lavori, però
1: sì.
0: Lui è sempre nell'armadio, lui è sempre lì, cioè se io mi sono abituata e lo capisco, cioè il mio orecchio si è abituato a capire quello che dice nonostante il delirio che c'ha attorno.
1: Io faccio comunque un po' più fatica.
0: Comunque mi ha chiamata ragazza, chi se ne frega, per il resto non importa. Mi ha chiamata ragazza, volevo dire alla ragazza.
1: Ma non è vero.
5: Buongiorno Combriccola, sono Lara da Milano.
0: Ciao.
5: Allora, prevalentemente mi vesto di nero, un po' perché sfina, come dice la cara Doriana. Ma soprattutto perché sta bene su tutto.
0: È vero.
5: Amo comunque i colori e li amo soprattutto in testa, quindi sono
0: in testa.
5: Cambio spesso colore di capelli, tendenzialmente sui toni del rosso, sono molto chiara e in questo momento però sono vestita di azzurro e blu, con tante tonalità di azzurro, un po' di marrone, quindi un po' di colori soprattutto in estate li uso. Ciao
0: Lara da Milano.
1: L'ha fatta turchina nel bosco, insomma.
0: Beh, bella con questi capelli rossi. Ho deciso, anch'io voglio cambiare il colore dei capelli. Mi hai ispirato, voglio farmi bionda.
2: Bionda, anche tu, anch'io voglio farmi biondo platino.
0: Intelligenza
1: artificiale.
0: Ma tu sei biondo?
2: Sì, però voglio farmi ancora più biondo.
1: Sì, un'intelligenza artificiale praticamente.

0: pruriginosa, pruriginosa questa canzone, Ellie Goulding con Love Me Like You Do, ve la ricordate? Era la colonna sonora di 50 sfumature di grigio.
1: Ecco così.
0: Che bello, Patrizio, vuoi essere il mio Christian Grey?
2: Sì, voglio essere il tuo Grey, sì.
0: Vuoi
2: sì.
0: appendermi come una lombata di vitello?
2: Ma da qualche parte?
1: Sì, sì, con un gancio, con un gancio.
0: La, se non ricordo male la pendeva sempre
1: sì, sì, sì, la pendeva, sì, sì, e poi la lasciava lì.
0: Sì, la lasciava sì, lì. Una lombata di vitello che abbiamo...
2: Vieni, vieni che ti appendo all'armadio, ti faccio fare la lombata, vieni.
0: La tua lombatina.
1: La lombata.
0: Va bene.
2: Va bene,
0: la stiamo, era la lombata.
2: Stiamo parlando di colori, colori che riguardano il nostro abbigliamento. Va molto il nero, ad esempio, nelle giovani generazioni, gli adolescenti preferiscono il total black o quasi. E voi che colori avete nell'armadio?
0: Vedi che siamo degli adolescenti. Vedi, siamo degli adolescenti, questo lo conferma.
3: Ciao scombricolati.
2: Ciao,
3: se
2: ciao.
3: 58 muore, tutte le donne si fanno suore.
0: Hai capito?
3: Ciao, sei... Diego da Paderno.
0: Bravo, Diego.
2: Siamo
0: Diego.
2: Ancora all'età.
1: Siamo lì all'età,
2: ci siamo attorno.
0: Cioè, io li metto tutti questi. Se mi chiamate ragazza, io mi vanno in onda anche 3-4 volte.
4: Bianco, rosso e verdone.
0: Eccola lì.
1: Bello, giusto. Tre colori perfetti. Avete detto a Pat che oggi è la giornata mondiale del cioccolato?
2: Ma vero, vero? Io ci credo, eh?
1: Del cioccolato. E anche del chihuahua.
0: Amore!
1: T'ammazzo, t'ammazzo.
0: Ieri la piadina, oggi il cioccolato, mamma mia che settimana intensa.
1: Buongiorno Combriccola, in fatto di abbigliamento preferisco evitare il giallo e il rosa, poi va bene un po' tutto, dice Federico, altrimenti mi scambiano per un semaforo.
0: No, il semaforo è bianco, no, è rosso, verde, giallo.
1: Sì, ma il giallo che lo confonde.
2: Allora, ciao raga, qui Marco da Londra. Io non ho un colore preferito, mi piace quello che mi fa stare bene.
1: Però dovrebbero essere dire gli altri a dirtelo.
0: Mi piace quello che vi fa star bene, a lui non gliene frega niente di stare bene.
1: Capito.
0: Lui vuole stare bene con se stesso, vuole sentirsi bene con se stesso, capito?
2: Invece Ele da Pedrengo dice tanto, ma tanto, ma tanto, ma tanto verde per me.
1: Sì. Soprattutto
0: di verde
1: in banca.
0: Si veste, di beltà si fida, no? Perché è un colore difficilino da
1: è un complicatino, è un po' complicatino.
0: Ah, complicatino, brava Ele da Pedrengo. Se non sai abbinare, ti invidio moltissimo. Marco Mengoni in arrivo, questo è number one.

0: Aria, il pezzo di Marco Mengoni che abbiamo ascoltato. Mi è uscito, non lo so come mai, mi è uscito il DJ antico.
1: Sulle mani,
0: sulle mani, sulle mani, radio number one. Era Marco Mengoni. Mamma mia, non lo so come mai mi è successa questa cosa. Ero distratta in realtà perché stavo guardando i colori dell'estate, cioè le passerelle per l'estate 2026. Sì. Che cosa ci consigliano? Dai, che ispirazione dobbiamo prendere?
2: Quali colori? Il marrone c'è ad esempio che va tanto di moda? No.
0: Butta malissimo. No, in realtà le passerelle ci propongono dei colori vivaci, bilanciati da alcuni neutri raffinati. Rosso pop. Okay. Giallo sunshine, verde brillante, arancione vitaminico, blu in tutte le sfumature, cloud dancer, che è un bianco puro e luminoso che diventa di neutro, il neutro riferimento della stagione. Hai capito come?
2: Diceva tutto il colore, basta, adesso tutto più complicato, dancer. No. Cosa, tu sai che colore? Vitaminico. Tu hai un colore vitaminico in questo momento.
3: Dopo te lo faccio vedere.
2: No.
0: Nel senso, non lo so, il giallo sunshine è diverso dal giallo normale, il giallo girasole, ad esempio.
3: Certo.
0: Il rosso pop è diverso dal rosso valentino.
3: Se hai le tette o meno.
2: Anche un rosso Ferrari. Il rosso Ferrari, ad esempio, esiste, no?
3: No, non c'è più.
2: Niente.
0: Allora, e quindi va bene, nel senso, se volete essere alla moda vi mettete questi colori che vi ho detto, se no continua pure a vestirti di nero e fregatene.
3: Continua, che colore c'ho io adesso?
2: C'è un rosso pop.
3: E allora, se sono rosso pop ci sarà un motivo, no?
0: Arriva End of the Game.

di Joe, che si chiama End of Beginning, mi piace tantissimo. Lui era l'attore del di Stranger Things, se non ricordo male. Joseph David Keery si chiama così, e ha fatto anche questa canzone perché è anche un cantante su Radio Number One, nella Combriccola.

0: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
1: Alfa, Charlie Puth, Serena Brancale,
0: Madame e tanti altri.
1: Tieni sempre accesa Radio Number One.
0: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
1: Tutta la musica che cerchi è

Per quanto riguarda la 4 nel tratto Torino-Milano all'altezza dello svincolo Torino corso Giulio Cesare, ci sono rallentamenti per un incidente, altro incidente sulla tangenziale nord di Milano all'uscita della statale SS36 in direzione Lentate-Bruzzano. Code anche sulla 10, la Genova-Ventimiglia tra Genova-Peglia e allacciamento con la 7 direzione Genova. Lavori con rallentamenti anche sulla A26 tra Romagnano-Sesi e la diramazione Gallarate-Gattico direzione Gravellona-Toce. Spostandoci alla 4 nel tratto Milano-Brescia abbiamo code tra Monza e Sesto San Giovanni direzione Torino. Traffico intenso anche sulla tangenziale ovest di Milano tra allacciamento 1 e allacciamento a 7. Abbiamo poi un veicolo fermo sulla tangenziale est di Milano tra Paolo e Linate direzione Lecco con altri rallentamenti. Spostandoci a Roma e dintorni segnaliamo un incidente con traffico rallentato in città, appunto a Roma, in via di Portonaccio all'altezza di Largo Giovanni Pittaluga. Altro incidente segnalato in via Antonio Mambretti. E poi abbiamo sulla 1 la Firenze-Roma un ripristino per un incidente con rallentamenti tra Chiusi e Fabro in direzione Roma. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.

0: Bravo Somber, bravo, bravo Somber. Si chiama Potential, il pezzo nuovo su Radio Number One alle 8:31. Bravo Pat, bravo. E riarrivo il focus, sentiamo.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione. Oggi ricorre un anniversario che ci va a ricordare un disastro ambientale causato dall'uomo esattamente 50 anni fa nel cuore della Lombardia. Qualcuno di voi se lo ricorda sicuramente. 10 luglio 1976, il disastro di Seveso con la fuoriuscita della diossina dal reattore dello stabilimento Icmesa. Si tratta di una delle più grandi tragedie ambientali al mondo e oggi, nel giorno appunto dell'anniversario, è prevista una commemorazione ufficiale al Bosco delle Querce, questo parco naturale nato come progetto di bonifica e riforestazione sull'area un tempo più contaminata. Sarà presente anche il capo dello Stato, Sergio Mattarella. 50 anni fa ci fu questo surriscaldamento incontrollato di un reattore della Icmesa che produceva sostanze chimiche che aveva provocato il rilascio abbondante anche di diossina. La nube che ne uscì contaminò diversi centri, Brianzoli, Seveso, ma anche Meda, Cesano Maderno, Desio, causando vari danni alle persone, agli animali e alle strutture. Una tragedia che non va dimenticata e servirà anche da monito per le generazioni future. Cambiamo decisamente argomento, andiamo a Roma. Lascia la sua auto in un parcheggio a strisce bianche. È incredibile davvero, quando la va a riprendere le trova blu con tanto di multa sul parabrezza. E quanto è successo a Roma, in zona Prati, a questo automobilista di 65 anni, incredulo per il fatto che le strisce avessero cambiato colore improvvisamente, anche se poi sotto le ruote della vettura erano rimaste bianche. Ha così deciso di riprendere la scena con un video, pubblicarla sui social. Secondo il suo racconto, nell'area tra l'altro non erano presenti cartelli che annunciassero lavori per la modifica della sosta. Tante persone hanno poi commentato che era successa la stessa cosa anche in altri quartieri della capitale, con l'arrivo appunto dei rulli di un'impresa che avevano coperto di blu le strisce bianche. Sulla questione si è pronunciata l'ATAC, che gestisce la sosta a pagamento per conto di Roma Capitale, rilevando la correttezza dei lavori dell'impresa, ma anche, e ha sottolineato, un eccesso di zelo, insomma, ha spiegato di voler comunque revocare le multe effettuate proprio nella zona delle nuove strisce blu. Beh, capitano veramente di tutti i colori anche a Roma e non soltanto. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One. And I know-

0: Io number one vi abbiamo portato in Romania, salutari più che mai. Tra pochissimo invece andremo a Barcellona.
1: A Barcellona, Barcellona per un'iniziativa anche qui molto intelligente, molto interessante. Ci sono dei punti di domanda, però intanto loro sperimentano, quindi
0: assolutamente sì. Prima, subito dopo una grande canzone.
1: Ecco, stavo per dire che questa è una delle mie top ten. È nella mia top ten, proprio in Spotify, nella mia top ten c'è questa, capito?
0: Ascoltiamo.
2: The Journalist, gli spacchi.

0: sa di felicità.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, Google Pixel 10a con carta MediaWorld Club tuo a soli 399 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

0: tempo con questo disco. Il testo racconta la storia di un ragazzo di umili origini che cerca di conquistare una ragazza che invece è ricca e sofisticata, ribaltando il classico stereotipo romantico, per l'appunto.
1: Sì, no, giusto. Grande pezzo questo e grande anche album Innocent and Innocent Man, pieno di canzoni meravigliose, insomma. Sì, Billy Joel è davvero un grandissimo artista. Confesso, è uno dei miei preferiti. Il sottomessaggio dopo questo disannuncio è: non c'è solo Honesty, che ce ne sono tanti altri di Billy Joel.
0: Certo.
1: Quindi voglio dire, per i più distratti, andate a cercare sul web, in radio, insomma, Spotify, perché avrete grandissime sorprese se non lo conoscete bene, ma penso che lo conoscano tutti, no?
0: La prova per capire se effettivamente a Claudio Chiari piace un disco è vedere se muove a destra e a sinistra la testa. Così.
1: La stavo muovendo. Allora, il nostro viaggio in Europa continua. Dopo gli Squat a Cluj, in Romania, per avere il biglietto gratis per il bus, andiamo a Barcellona, dove è stata avviata una sperimentazione particolare per la pavimentazione stradale. Cosa fanno, Virginia, questi a Barcellona?
0: Nel senso che loro giustamente hanno deciso di preservare anche quello che è il suolo, far sì che ci possa essere meno caldo nelle città, e al giorno d'oggi sappiamo è un grosso problema anche per quello che stiamo vivendo negli ultimi giorni. E Barcellona, per l'appunto, testa l'asfalto fatto con noccioli di oliva, che riduce le emissioni 10%.
1: Incredibile. Noccioli d'oliva, residui di pino per questa sorta di biocarbone, e di fatto questa mossa riesce a tagliare del 76% l'inquinamento, quindi un'impronta ecologica concreta. C'è un punto di domanda sul quanto durerà, ok, perché è la prima volta che lo fanno, però è una mossa davvero molto molto interessante per questo nuovo tipo di asfalto. Magari se,
0: allora,
1: se è un profumo
0: anche...
1: No, penso di no, penso
0: no, forse no, però secondo me sicuramente anche nelle aree pedonali può essere utile, perché magari sai è più rischioso, per chiaramente se dovessero passare macchine, camion e quant'altro, però sicuramente può essere utile nelle aree del centro. Questa sperimentazione parte appunto di una strategia climatica che può essere più vasta e ambiziosa, e sappiamo che in questo la Spagna è sempre molto attenta, ci tiene. Sì.
1: Comunque, io ridurre le emissioni del 76% appunto nella preparazione dell'asfalto, cioè questo nuovo tipo di asfalto, no? Con i pino e i noccioli di olive rispetto a quello tradizionale, secondo me è già un livello, insomma un obiettivo raggiunto molto molto alto. Andiamo avanti e vediamo quanto dura, perché se dura un mese non va bene, se dura qualche anno allora ci siamo.

0: ci porta alla fine anche di questa seconda ora insieme con i The Journalist, che tra poco vi parleranno di un qualcosa che io sinceramente non farei mai.
1: Ma neanche io, insomma, provate a pensare a quelle cose che possono, diciamo così, animare una notte calda a Milano. Cioè, mettete così sul ventaglio, no? Delle possibilità, no? 3-4 cose, non so, andare a ballare, fare delle cose, non so, provate un po' a pensare. Tu, per esempio,
0: ventaglio è una parola che potrebbe aiutare, un ventaglio grande.
1: Sì, a che fare, mamma mia, ragazzi. Comunque, cosa è successa questa notte? Incredibile, è davvero, davvero incredibile. E invece è successa, fra poco ve la raccontiamo. Andiamo nel centrissimo di Milano, più centro di così non si può.
0: Della capitale della moda.
2: The Journalist è sempre con te.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui. Maybe I'm

0: Ma buongiorno, è mezzogiorno in punto qua su Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. Ennesimo femminicidio nell'Anconetano. Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno, un tunisino di 39 anni. L'uomo ha sferrato alcuni fendenti sulla donna, ha già reso piena confessione. Milano è arrivata la prima condanna nel procedimento sugli insulti online a Liliana Segre. Un imputato è stato condannato a 4 mesi con pena sospesa e un risarcimento di 1.500 euro. Il processo nasce da un filone della maxi inchiesta della procura per diffamazione aggravata dall'odio razziale. Roghi in Europa, almeno 11 le vittime per un incendio scoppiato in Andalusia, nel sud della Spagna, mentre bruciano anche i boschi dell'Ossola in Alto Piemonte. Nelle ultime 24 ore la superficie di montagna devastata dalle fiamme ha bruciato oltre 600 ettari. L'aria, resa irrespirabile dal fumo, ha costretto le autorità a disporre l'evacuazione immediata delle aree circostanti. E le temperature non accennano a scendere, anzi è in arrivo una nuova ondata di calore dall'Africa. Il picco si raggiungerà lunedì con un caldo afoso soprattutto sulle coste e in pianura. I meteorologi prevedono un calo ma soltanto dal 20 di luglio. È la Francia la prima semifinalista dei mondiali 2026, batte il Marocco agevolmente 2-0 con l'ottavo gol iridato di Mbappé, la rete di Dembélé. Stasera alle 21 la sfida tra Spagna e Belgio che decreterà la prossima avversaria dei transalpini. Per il tennis, oggi a Wimbledon le semifinali del tabellone maschile. Jannik Sinner, non prima delle 17, scenderà in campo contro il serbo Djokovic. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù: tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh. C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
4: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
5: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: canzone estiva. Annalisa apre l'ultima ora insieme con i The Journalist, mezzogiorno e 5 minuti, soprattutto quando è arrivato il momento di parlare di modi estremi per cercare di rinfrescarsi, di prendere un pochino di aria.
1: Allora, non so se l'obiettivo, insomma, di questo personaggio era esattamente questo, cioè quello di rinfrescarsi oppure di manifestare, insomma, qualche cosa. Sta di fatto che nella notte questo simpatico personaggio, un base jumper, si è lanciato con il paracadute con i colori della Palestina, quindi penso fosse questo il suo obiettivo, insomma, manifestare in questo modo. Comunque si è lanciato con il paracadute dal Duomo di Milano, cioè dalle guglie del Duomo di Milano. Le immagini che si vedono, insomma, le ritrovate dappertutto sul web, sono direi molto spettacolari, però lui a questo punto è stato rintracciato a 32 anni e a questo punto penso che la
0: arrestato
1: multa
0: successivamente, ovviamente
1: la multa sarà bella, bella salata. Io credo non è che si possa salire sulle guglie del Duomo di Milano di notte e lanciarsi col paracadute,
0: sì, sicuramente un messaggio a fin di bene, quello che voleva rappresentare per l'appunto, però dobbiamo comunque ricordarci che è contro la legge. È successo anche di recente a New York, insomma, sì. Stanno facendo il giro del mondo le immagini di questi due ragazzi che appunto sono saliti sopra il grattacielo mandando un messaggio di pace. Poi c'è stata anche una proposta di matrimonio, sì, quindi anche questo ha catturato molto l'attenzione di tutte le persone. E a tal proposito ho visto in questi giorni un documentario che si chiama Skywalkers, sì, esatto, così, e racconta proprio la storia di queste persone che si definiscono artisti di strada, che salgono su questi grattacieli, insomma, pazzesco. Lo consiglio se siete amanti del genere, perché spiegano proprio tutte le dinamiche legate a questi spettacoli, che ovviamente sono molto rischiosi, contro la legge, però da vedere, wow.
1: Ma posso dire una cosa un po' da qualunquista populista? Hanno un po' rotto le palle, però. Cioè, no, voglio dire, ho capito, però, ma quelli di Skywalkers, ok, si preparano, vanno. Però questi che salgono sul Duomo, poi un altro si è buttato anche dal Duomo di Mantova, ho visto.
0: No, cioè, ma la dinamica credo che sia la stessa, sai?
1: Cioè, si arrampicano di nascosto e poi si buttano giù. Questi base jumper, anche appunto dalla cattedrale di Mantova, leggo questo Maurizio Di Palma, era lui che nel 2013 si era lanciato, anche lui, dal Duomo di Milano. Cioè, ho capito, però non si fa. No.
0: Allora, in realtà se guardi il documentario, loro spiegano non siamo dei criminali,
1: ho capito.
0: Fanno l'esempio anche del lucchetto. A volte noi rompiamo i lucchetti per entrare in posti dove non si dovrebbe, però poi li rimettiamo quando usciamo.
1: Ma ho capito il lucchetto, però il Duomo di Milano è di tutti.
0: È chiuso la sera,
1: ci sono le regole, ho capito, e rispetta due regole, voglio dire, non salire sulle guglie di notte, ma soprattutto, certo, ci sono 22 telecamere, quindi voglio dire, alla fine li verranno ripresi anche bene. Insomma, sarà multato, pena per lui, e va bene.
0: Salata.
1: Risponderà di quello che ha fatto. Ho capito che a te stanno simpatici, però questi, hai capito?
0: No, non è che mi stanno simpatici, però sono rimasta molto affascinata da tutto questo.
1: Ci sta.

0: ascoltata insieme qua su Radio Number One, quando stiamo facendo come sempre la nostra polemica la polemica anche del venerdì, The Journalist, e in questo caso stiamo parlando di queste persone che appunto salgono su grattacieli, monumenti storici, chiese eccetera, quant'altro, compiendo sicuramente delle azioni illegali, ma per cercare di dimostrare un messaggio, forse questo poi il vero fine?
1: Bah, non lo so, guarda, più parli e più allora, è certo che è spettacolare il gesto, no? No, se non è indignato, però sai, è un mio vecchio pallino questa cosa qua, cioè vorrei che a lungo andare le persone che osservano le regole, seguono le regole, fossero i veri fighi, ok? E che invece chi le infrange fosse uno sfigato. È vero che queste azioni qua sono molto spettacolari, perché se tu guardi, no, anche quello di stanotte a Milano, vedi il paracadute, è bello vedere quella scena lì, però voglio dire, sì, alla fine hai rischiato salendo, se cadevi casino, no, ti facevi male, morivi eccetera eccetera, è vietato per tutti, puoi rompere qualcosa del Duomo, e poi ci sono anche altri ragionamenti che puoi fare. Senti cosa ci dice ad esempio questo ascoltatore.
2: Buongiorno ragazzi, ma io invece mi faccio una domanda: come fanno questi ad andare su fino alle guglie del Duomo, fino sul campanile della Basilica di Mantova? Se invece di essere della gente pacifista fosse dei terroristi, controlli dove sono?
1: Beh, questa è una bella domanda.
2: Ciao da Emilio Postini.
1: Sì, questa è anche un'altra domanda: se fossero dei terroristi che si arrampicano sul Duomo di Milano, e poi è difficile, rimane la spettacolarità del gesto, non ha ucciso nessuno, perché per carità, però questa roba qua, cioè io ci tengo molto a dire che il Duomo di Milano è di tutti, se è chiuso di notte è perché deve essere chiuso di notte, dai,
0: un motivo,
1: no?
0: C'è, certo. Sicuramente è un importante punto di vista anche questo che ci offre il nostro ascoltatore. Allora, sicuramente non è che uno va lì e dice ah, sei che c'è stasera, ho deciso che voglio fare questa cosa.
1: Il base jumper, sono base jumper, su questi casi si lanciano, no? Sono preparati evidentemente e fanno delle cose anche molto difficili, no? Spettacolari anche.
0: Richiede in parte sicuramente anche uno studio di quella che è appunto la struttura, le telecamere.
1: Capito. Va a farlo in una vecchia montagna, non c'è.
0: Ma
1: non c'è una montagna, ma vai in montagna, lanciati dove si può fare, va bene,
0: dai. Lo fanno tutti, banale.
1: Ma abbiamo un base jumper all'ascolto? Ce ne sono pochi, però magari uno ci sta ascoltando in questo momento e ci dice guardate, voi non capite niente, noi lo facciamo per questa cosa qua, e magari ci spiega perché lo fa.
0: Ma
1: non
0: per
1: lo so.
0: Molti comunque è il loro lavoro, perché poi appunto sempre guardando questo documentario, ormai sono super, capito, afferrata.
1: Dovrò guardare questo documentario.
0: No,
1: va bene.
0: Perché chiaramente poi ci sono gli sponsor che pagano.
1: Ho capito che loro, quindi, lo fanno per gli sponsor che li pagano, ma se c'è un lucchetto,
0: soldi,
1: non puoi andare sul Duomo di Milano, tu dici ma io c'ho lo sponsor, rompo il lucchetto e vado su. Grazie al capero.
0: Hai ragione, nient'altro da dire, hai ragione.

0: su Radio Number One. Perché, perché ridi sotto i baffi?
1: No, rido perché l'altra mattina stavo ascoltando la combricola. Mm-hmm. Stavano parlando della del tormentone estivo preferito e Patrizio, sì, Romano ha esordito con un la mia canzone preferita è Cosa Nostra. e gli altri due, Manu e Sironi, ovviamente l'hanno tirato in giro per un'oretta. Si riferiva a Bossa Nostra, chiaramente. Lapsus. Cosa Nostra però non era male. Non era
0: il
1: male,
0: silenzio come... stampa dopo questa battuta.
1: Adesso vado a recuperare Patrizio che sta preparando le news. Allora, Virginia ci tiene tantissimo a chiudere la settimana con una notizia che lei ha cercato, voluto e che vuole promuovere a tutti i costi. Cioè vuole spiegarci il perché il cane, i cani si mettono sempre al sole anche quando fa caldo. Quindi, detto questo, dopo aver lanciato questa notizia, io penso che resteranno tutti lì, non andranno a mangiare, non usciranno dall'auto, ok? Non spegneranno la radio perché vogliono sentirti spiegare questo, ecco, aspetto, ok?
0: Anche i cagnolini, orecchie, okay, okay, ben aperti.
1: Sono qua e aspetto le tue news.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per la

0: la novità quella di Bruno Mars, mezzogiorno e 30 minuti, siamo pronti per scoprire perché nonostante i padroni di cani e gatti in questo momento mi capiranno, 50 gradi e metti l'acquettina bella fresca con il ghiacciolino, no? Lascia un pochino il condizionatore acceso, no? Tira giù le tapparelle. Ma il cane puntualmente si mette al sole. Perché?
1: Ascolta, scusa un attimo, questo però questo approfondimento prevede secondo me una base anche un po' diversa. Base approfondimento. Aspetta. Okay.
0: Wow, grazie una base, Claudio.
1: No, questa va bene, no, base mistero.
0: No, mi piaceva.
1: No, base approfondimento.
0: Mi piaceva.
1: Attenzione, signore e signori, Virginia ci spiega perché i cani si mettono al sole anche quando fa caldo. Prego.
0: Non esiste un solo motivo. Ci sono una combinazione di fattori che possono essere fisiologici, comportamentali, evolutivi o ambientali. Non è un errore, è una scelta che entro certi limiti può offrirgli diversi benefici. Per esempio, il calore.
1: Hai cambiato tono, allora cambio base, ritorno alla nostra. Dai, va bene, abbiamo capito.
0: No, beh, il calore per l'appunto rilassa il corpo, quindi può favorire il rilassamento sicuramente muscolare, riduzione della rigidità articolare e maggiore comfort dopo l'attività fisica. Quindi per questo motivo non è raro vedere molti cani scegliere il sole dopo magari una passeggiata, una corsa o un risveglio.
1: Allora io devo dirti, confermo questa cosa, la mia maltesina, ok?
0: Sì.
1: In qualsiasi momento del giorno tu non la trovi, dici ma dov'è Luna? Si chiama Luna, dov'è Luna?
0: Sì.
1: Alla fine io vado in camera mia ha una finestra che guarda a est, dove sorge il sole, la mattina lei si mette lì nell'unico spiraglio di sole che entra.
0: Amore.
1: Si mette lì e se nessuno
0: si abbronza.
1: Sì, è broda, è bianca, si mette lì e hai capito, si mette proprio lì perché vuole evidentemente essere scaldata dal sole, quindi anche lei come tutti gli altri cani cerca insomma questa vasodilatazione che aumenta e migliora l'afflusso di sangue a muscoli e tessuti, capito?
0: Sì, il sole appunto può anche farli sentire più tranquilli, avvolti nel loro comfort, ed è in realtà anche un comportamento antichissimo. Mi fa sorridere questa cosa perché anche i lupi all'epoca, dopo insomma essere andati in giro a caccia, si mettevano lì ad abbronzarsi, a cercare di diventare tutti.
1: Ma non si abbronzano, tu continui. È ripartita benissimo, con una parte anche un po' scientifica del racconto.
0: La stai
1: chiudendo male, però abbronzare, dai, il cane non si abbronza.
0: Io dico sempre, a parte che si abbronza, e anzi, bisogna mettergli la crema solare.
1: Ma dai, non dire queste cose qua.
0: Ma stai scherzando? Ma guarda che i cani che hanno poco pelo devono mettersi la crema, perché sennò si scottano.
1: Ma il tuo cane ha poco pelo?
0: Sì, io sul muso gliela metto sempre, perché sennò diventa tutto rosso. Ma
1: puoi cortesemente farmi un video mentre metti la crema solare? Cos'è, 50? Protezione totale, 30?
0: 50? Ma sennò si scotta il musino, ma certo. Ma che anche Agnese
1: Agnese mette... chi? Ah, la nostra Agnese.
0: La nostra Agnese, certo.
1: Mette la crema abbronzante al cane?
0: No, non abbronzante, protettiva.
1: Protettiva.
0: Questo sole fa male alla nostra pelle, fa male anche alla pelle dei cucciolotti.
1: Io non so se riuscirò ad arrivare a Luna oggi.

0: messaggi di approvazione per quello che ho raccontato poco fa. Ma guarda che secondo me tua moglie la mette la crema anche alla vostra maltesina e tu non lo sai. Cioè, mi aspetto una roba del genere.
1: Ma c'ha il pelo, cosa li metti la crema?
0: Ha delle parti che sono comunque esposte.
1: Ma no, ma no,
0: anch'io ho i capelli, ma mi metto la crema solare in testa, sennò mi brucio la riga.
1: Ma tu, anche se non sembra, sei un Homo sapiens. La cagnetta è coperta di peli da tutte le parti. Vuol dire che cosa li metto alla crema?
0: Vabbè, nulla, ragazzi. Claudio Chiari, se qualcuno volesse chiamare il WWF.
1: Ma no. Cioè, allora, a parte che voglio dire, la mia cagnetta sì, prende il sole in casa, però ad esempio non ama tantissimo il super caldo. Queste giornate di super caldo esce, fa i suoi bisognini, però vedo che mi accorcia la passeggiata, c'ha tanto voglia.
0: Sì, quindi,
1: poi non la metto sotto il sole a 40 gradi, dico to brucia.
0: Vabbè, no, si tratta di quelle volte in cui magari si va al lago, si va al mare, si in montagna, si fanno quelle camminate barra nuotate particolari, certo.
1: Ho capito, quindi devo prendere la crema, ma c'è una crema particolare, posso mettergli la mia?
0: Io metto la mia.
1: Tu metti la tua, va bene, dai. Allora, fra poco, in chiusura, anche sollecitati da alcuni nostri ascoltatori, perché evidentemente il problema è molto molto vasto e molto sentito, andiamo sul lago di Garda, perché in questi giorni sta succedendo qualche cosa di particolare. Parliamo di questa invasione dall'estero di autotuning, sono tutte quelle auto un po' particolari, sportive, un po' truccate. C'è questo raduno, ma il problema è che prima del raduno, proprio in questi giorni, sta succedendo di tutto nelle notti sul lago di Garda, ma davvero di tutto. Anzi, se abbiamo qualche ascoltatore della zona che vuole mandarci anche qualche piccola testimonianza di che cosa sta succedendo in questi giorni sul lago di Garda, perché ci sono auto che arrivano da tutta Europa,
0: pazzesco.
1: Ok, magari con un piccolo audio di qualche secondo ce lo spiega, altrimenti comunque anche noi vi diremo la nostra, perché abbiamo qualche spunto da consegnarvi, così per fare una riflessione finale insieme qui su Radio Number One.
0: Tra pochissimo
2: The Journalist, gli spacca notizie. Let's go! Da MyYoWorld arrivano le nuove offerte del

0: Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 899 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Mediaport.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: di felicità.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà.
0: La piadineria.
1: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

0: città per trasferirsi poi a New York, e diciamo che si sentiva molto sopraffatto dalla vita nella grande metropoli, quindi il chariot, il carro, la carrozza, rappresenta metaforicamente il desiderio di essere portato via verso luoghi di sicurezza.
1: Mamma mia, mi sento male, cioè sono quasi emozionato da questa chiusura di programma, vabbè. No, mentre parlavi dell'arrivo a New York, si vede spesso nei film, no? Quando uno si trasferisce a New York, ecco, è una cosa che io ho sempre invidiato molto a tutti questi personaggi dei film.
0: Arrivare a New York.
1: Il fatto sì, ad un certo punto della propria vita, magari da giovane, magari a 30 anni, magari un po' più avanti, di dire ok, mi trasferisco, vado a vivere a New York.
0: Adesso, dai, è ambizioso. Sì. Considera che la maggior parte dei miliardari nel mondo vivono proprio a New York.
1: Il costo della vita è un pochettino alto. Allora, andiamo su questo, su quanto sta succedendo sul lago di Garda. Abbiamo già alcuni messaggi che stanno arrivando, avete ancora un attimo per mandarli se volete. Allora, tutto parte da questo raduno di auto tuning, sono quelle auto truccate, no? Gomme grosse, no? Auto in generale ricercate, truccate, auto tuning, che si svolge a Monzambano, siamo nell'Alto Mantovano, si chiama Zogasaudern Gardasee. Gardasee vuol dire lago di Garda in tedesco, e il fatto che il nome di questo evento sia proprio in tedesco, o comunque dall'area internazionale, perché queste auto arrivano tantissimo dalla Germania, dall'Austria, dalla Svizzera. Il problema è che queste auto non arrivano solamente adesso nel weekend per l'evento, ma sono già arrivate da qualche giorno e stanno combinando dei casini incredibili, certo. Virginia, tu le immagini, ti ho girato anche una storia poco fa, auto dei carabinieri speronate, parcheggi, no, dei supermercati presi d'assalto con queste gare notturne, sembra essere in un film degli anni 50 in America, non lo so io,
0: sì,
1: è davvero incredibile.
0: Ci sono anche dei film appunto che parlano di quello che succedeva anche in passato, sempre nelle grandi città come Roma e Milano, le persone che vivono nel periodo si dichiarano preoccupate, ma soprattutto che vedono arrivare in massa
1: questi macchinoni,
0: perché evidentemente la voce si è sparsa anche molto velocemente, quindi sta prendendo
1: e le zone interessate non sono solo quelle del, ovviamente, l'Alto Mantovano, ma ovviamente anche tutta la parte della provincia di Verona, Peschiera, la zona sul lago di Garda e anche la zona bresciana, praticamente tutto il basso Garda è interessato in queste notti davvero di paura. Anche sentiamo la testimonianza di un nostro ascoltatore che abita o lavora da quelle parti.
2: Ciao, sono Claudio da Verona.
1: Ciao.
2: Io abito in una zona qua del lago di Garda dove due sere fa c'è stato un fatto di quelle macchine lì che hanno sfidato i carabinieri e hanno praticamente fatto da ariete e hanno sfondato una macchina dei carabinieri. Io adesso faccio il camionista, sono passato da Monzambano, qua c'è una villa dove ci saranno dentro 100-200 macchine tutte elaborate, roba del genere. C'è per strada qua, ci si vedono macchine elaborate dappertutto, addirittura qua ce ne sono due adesso a Peschiera del Garda ferme con la polizia municipale. Un casino.
1: E fate testimonianza che ci spiega benissimo la situazione. Addirittura leggo spari in aria l'altra sera per dividere camperisti e piloti di queste auto.
0: Comunque la gente con tanti soldi si hanno

0: arrivati così alla fine di questa settimana, grazie a Claudio Chiari, è stato bellissimo, anzi troppo breve, guarda, troppo breve.
1: Ma vabbè, detto così è una frase che ho sentito già altre volte, ma non approfondiamo. Buon weekend a tutti, ciao Virgi, The
0: ciao,
1: Journalist.
0: Ciao, ciao,
1: torna lunedì, adesso Andrea e Francesco, ciao.
2: The Journalist, gli spacca notizie. The Journalist, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: One alle 13 e un minuto. Le notizie poi One Match.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. 50 anni fa uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana, quando una nube di diossina si sprigionò dalla fabbrica di cosmetici svizzera Ikmesa a Seveso in Brianza. Lesioni cutanee per centinaia di persone, soprattutto bambini, migliaia di animali abbattuti, residenti sfollati. Oggi le commemorazioni, alla presenza del presidente Mattarella, arrivato questa mattina al Bosco delle Querce, ma sentiamo un passaggio del suo intervento.
3: Quel che accadde divenne un punto di svolta nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione, cui l'emergenza di Seveso impresse una doverosa, significativa accelerazione. Quanto avvenne era inammissibile e le norme successivamente elaborate su scala continentale ebbero valore storico, perché si fondarono sulla tutela della vita delle persone, sulla tutela della comunità e dell'ambiente come diritto umano primario.
2: Corsa contro il tempo per domare il devastante incendio boschivo scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos, nella provincia di Almeria, in Andalusia, nel sud della Spagna. 11 morti accertati, 8 i feriti, tra cui 4 in gravi condizioni, altre 23 persone risultano disperse. Tra le vittime ci sono anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in auto mentre cercavano di scappare. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. La Corte d'Appello di Milano ha condannato ad un anno e due mesi l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, accusato di violenza sessuale ai danni di una hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. La decisione al termine del secondo grado bis. Il caso aveva suscitato polemiche perché con le altre due sentenze il 48enne era stato assolto poiché, avevano sostenuto i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Felice no, ma c'è sollievo, ho pagato un prezzo molto alto, le parole dell'ex hostess. Tennis in chiusura. A Wimbledon, grande attesa per la sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Il big match sul centrale vale l'accesso alla finale del torneo londinese. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
4: Un anno dopo è di nuovo Jannik Sinner contro Novak Djokovic, remake della semifinale di Wimbledon dello scorso anno. A gennaio l'ultimo atto tra i due agli Australian Open, con la vittoria del serbo per un totale di 11 duelli, di cui 6 vinti dall'azzurro. Dopo il record nei Masters 1000 e il crollo avuto a Parigi, è tempo di riscatto per il numero uno al mondo, che vuole tornare ad accarezzare il trofeo con l'ananas in cima.
5: C'è pressione, sì, ma lo prendo in modo molto naturale. Sono felice di essere in campo, do il mio meglio. Per me, sai, come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile.
4: Dall'altro lato quindi c'è il vecchio leone a caccia del 25esimo titolo Slam, che di sicuro non vorrà lasciarsi sfuggire l'occasione di raggiungere una finale sprovvista di Sinner o Alcaraz. L'altro finalista uscirà dalla sfida tra il tedesco Sasha Zverev e il britannico Arthur Fairey, che da rivelazione fa gli onori di casa. I due sono in campo dalle 14:30 e aprono i giochi sul Central Court.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer.

0: disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One. One Match. Vediamo chi ha ragione.
1: E vediamo chi ha ragione anche oggi, One Match, venerdì 10 luglio, in compagnia di Andrea Ferrari e lo zio Francesco Nasti.
2: Buon pomeriggio, buon weekend a tutti! Mare, mare, mare! Senti questa voglia di mare? No, perché sì. È venerdì, perché fa caldo, perché è luglio e voglio dire, che voglia ci può essere?
1: Tra un po' mi sa che lo zio ci andrà al mare, però dopo questi impegni anche con la radio, stasera l'avete sentito, insomma, questo appuntamento con LP, ma ci sarà anche lo zio Nasti. Scusa se l'ho detto subito,
2: No, va bene! Bene, io sono contentissimo, poi piano piano lo ripeteremo, però direi di partire con il nostro match, super match oggi.
1: Sì, il match è marittimo e quindi dai, partiamo, c'è molto molto di cui discutere.
0: One Match. E tu, da che parte stai?

0: Dance No More Harry Styles su Radio Number One in questo One Match che comincia così, con grande grinta, con grande cattiveria se vogliamo, perché oggi voglio vincere.
1: Beh, lo so che vuoi vincere, però dovresti essere innanzitutto in canotta come Harry Style, dovresti essere col costumino perché stiamo per portarvi al mare.
0: È vero, siamo in piena estate, ci siamo detti, sai cosa c'è? Occupiamocene anche noi, siamo qui in diretta radio, in studio, però vogliamo catapultarci in qualche modo in spiaggia, perché se non ricordo male, zio, entrambi preferiamo il mare alla montagna, no?
1: Sì,
0: grosso modo.
1: Da quel punto di vista non possiamo fare un match, quindi ci schieriamo, diciamo, sul mare su due posizioni diverse.
0: Sì, perché quando si sceglie di andare al mare come prima cosa si guarda al mare, si va dove il mare è bello come primo criterio, poi se anche non dovesse essere al top, se anche il mare non dovesse essere al top, contano le strutture, il comfort degli stabilimenti. Vabbè, non voglio già indirizzare tutti dalla mia parte, quindi veniamo alla domanda.
1: Tu non vuoi mai, tu lo fai senza volerlo, poverino, dai, domanda.
0: Quando andate al mare preferite la spiaggia libera o quella invece mega attrezzata? Punto di domanda. Allora,
1: mi sembra molto semplice, quindi è il momento di schierarci.
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasty.
1: E allora, signori della corte, è vero, vi sembra il caso di andare per forza in una spiaggia strutturata, costosa, oppure... Ma la vuoi finire? Ho appena iniziato, Giamemini. Oppure di poter godersi il mare come è stato fatto, libero, per tutti, a gratis, a gratis, che è sbagliato in italiano, però... So, è come se lo sottolineasse un po' di più. Poi siete voi a scegliere. Sì, se ci pensi a questa cosa. Comunque è più autentico il la spiaggia libera, costa di meno, ti puoi portare tutta l'ampapata de cozze, i maccheroni della sera prima e ti puoi portare. La spiaggia libera è sempre il suo fascino. Poi ci sono quelle spiagge della macchia mediterranea, sono proprio le splendide cornici. Lasciamo perdere, tocca a te, ma schierati pure che io tanto ti massacro oggi. Spiaggia libera.
2: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
0: Ma ragazzi, siamo in vacanza, relax puro, totale, non avventure. Paghi qualcosa in più, ok, però ti godi tutte le comodità del caso. Viva le strutture alberghiere, magari con piscine, bagni termali. Viva gli stabilimenti dotati di qualsiasi benefit. Docce.
1: Poi vuoi qualcos'altro? Delle bagnine igienici. Che arrivi dalla California, vuoi qualcos'altro?
0: Spesso ci sono. Oppure, veramente, non so, bar e ristoranti a due passi. Ci sono anche stabilimenti con campi da beach volley, da ping pong, addirittura ne ho visti anche da padel, incredibile,
1: certo,
0: di già.
1: Anche campo da tennis vuoi un Roland Garros vicino alla spiaggia?
0: Ma quella che dico io è la situazione ideale per tutti, che sei single, coppie, famiglie, ti diverti, poi vuoi mettere di trovarti lì il bellettino bello fresco e anche l'ombrellone montato, ragazzi, già solo questo,
1: certo,
0: è tanta roba.
1: Allora, ci stavo pensando, anche l'aria condizionata sotto l'ombrellone, perché tra un po' la metteranno, quindi è quello optional lì, ma la finiamo.
0: Siamo grezzi,
1: ci piace andare con la, capito, con la sabbiettina in mezzo al culo. Ah, che bella la libertà.
0: Spiaggia libera, spiaggia attrezzata. I messaggi, i vostri messaggi al 393 444 0444.

0: Katy Perry con Roar. E tra l'altro io ricordo, eravamo io e Katy Perry mezzi nudi in una spiaggia libera, Venice Beach, un po' diciamo in disparte, perché c'era un sacco. Ma cosa ridi? Ma cosa ne sai?
1: No, che quando c'è Katy Perry racconti sempre queste storielle che mi sanno proprio di stupidaggini.
0: Adesso hai le prove? No, quindi che ne sai tu delle mie vacanze in California con Katy Perry?
1: Senti, a dire. Tu prediligi la spiaggia libera, io quella ben attrezzata. Allora direi di ascoltare alcuni dei tanti messaggi che sono arrivati. Partiamo da questo.
2: Ciao number one,
1: ciao.
2: Serena da Ivrea, spiaggia libera, ciao ciao, buona giornata.
1: Ma no,
0: un bacione, la vi porti un bacione a Firenze, anzi di Ivrea. Vedi, la spiaggia libera è amata, è più amata, prego.
2: Senza dubbio spiaggia libera.
1: Ma no, ma ragazzi,
0: dai. Quante ne prendi oggi da lì?
1: C'è anche un altro messaggio. Sonia da Ossona dice: ciao ragazzi, noi sempre libera, ma non è possibile. No, oggi
0: perché
1: sono veramente
0: no?
1: Indignato. No, non me l'aspettavo, sono molto arrabbiato, sono già arrabbiato, siamo solo all'inizio della puntata.
0: Esatto,
1: non è possibile.
0: Alla non fine ti sotterro sotto la sabbia della spiaggia libera, perché lì si può, tac.
1: Ma mi pare di aver capito 3-0 con questi tre voti che abbiamo,
0: sì,
1: tre messaggi.
0: E l'abbiamo presi a caso, eh. Guarda quanto dobbiamo ancora ascoltarle e leggerne. Quindi preparati, perché oggi ti faccio nero, ti faccio nero!

0: su Radio Number One. Beh, non mi piace niente, mi piace la spiaggia, bella attrezzata, comoda, dove posso stare
1: viziato,
0: in tranquillità. Beh,
1: ma comodino,
0: vediamo se la mia arrabbiatura, si dice così, io sono un po' irascibile oggi, ha portato qualche risultato. Se qualcuno ha votato per me, anche solo per pietà, per carità.
2: Assolutamente libera, magari anche nudi.
1: Ma no. Sì, così ti voglio con tutto di fuori, con tutto. Natura.
0: Ragazzi, ma scherzate, spiaggia attrezzata per tutta la vita. Finalmente qualcuno anche dalla mia parte, poi questo vocale.
3: Ciao ragazzi, oggi Ciao. Sto con Andrea Brum Brum. Bellissima la vita, piena di vizi, comodità, agi.
1: Poi
3: la spiaggia libera è 40 anni fa, adesso no. Agio completo, pago di più, ma ho più servizi e mi rilasso anche di più. Ivan da Bergamo.
1: Ma come ti rilassi se c'è quello che gioca a beach volley e ti schizza la palla addosso, poi c'è quello col ping pong e c'è il jukebox, invece vuoi mettere spiaggia libera, lì silenzio, gli uccellini.
0: Ma quanto è noioso, zio, quanto è noioso
1: la natura,
0: questa...
1: la natura. Vabbè.
0: Ma sì, ma... Ma io sono d'accordo con quello che dice, anche perché appunto siamo in vacanza, un po' di relax. Se devo andare a fare l'avventura di qua o di là, non scelgo neanche di andare al mare, sinceramente scelgo proprio tutt'altro tipo di vacanza.
1: Certo, vai a fare il relax, vai, torneo di beach volley tra un minuto. Voi state lì e soprattutto votate 393 444 0444.
4: One Match. E tu da che parte stai?
5: Radio Number One.
6: L'estate 2026
5: è più calda che mai.
7: Radio Number One.
5: Ascoltaci, gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
6: Alfa,
5: Charlie Puth,
6: Serena Brancale,
5: Madame e tanti altri.
6: Tieni sempre accesa Radio Number One.
5: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: One Match 10 di luglio, caro zio, credo che sia una sfida, diciamo quella di oggi, tra libertà e natura e comodità e servizi, giusto?
2: Ma molto bella, devo dire che l'avete presa bene, state scrivendo un sacco di messaggi, continuate a farlo perché oggi ci sfidiamo sulla posizione del mare, viva il mare comunque, viva il mare a prescindere.

0: L'ultimo singolo di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, qui su Radio Number One. One Match con Andrea Brum Brum e Ferrari, lo zio Nasti.
1: E la Coca-Cola che mi fa bene.
0: No, quella sì. È un'altra canzone.
1: Lo so, è la risposta dopo 40 anni
0: a bollicine, bollicine, bollicine. Ah no, era un'altra canzone ancora.
1: Allora andiamo avanti a citazioni. Andiamo con i messaggi perché oggi ne abbiamo tantissimi. Vai, vai.
2: Buongiorno ragazzacci. Ciao. Io sono per la spiaggia attrezzata, anche super attrezzata. Ombrellone, lettini, doccia calda, fredda, servizi dove fare la pipì e altro, puliti. Ma stai scherzando, faccio qualche giorno in meno, ma me lo faccio servito, riverito, tranquillo. No, assolutamente portarmi in spiaggia l'ombrellone, non è roba per me, non è roba per me. Ah, mi sono dimenticato di dire Michele da Milano, vabbè.
0: Grazie Michele, okay. Anche io ci ho provato, caro zio, a portarmi dietro questo carrettino gigante con dentro la qualsiasi per sopravvivere, perché si tratta di sopravvivenza sulla spiaggia libera. È stato veramente una situazione sgradevolissima.
1: Io ero come te, poi mi sono evoluto a Formentera, per esempio, un posto pazzesco, perché sono tutte spiagge dove la natura domina, e tu devi andare, sono praticamente tutte libere, ci sono i ristoranti lì vicino, però la spiaggia in sé quasi sempre è tutta libera, devi piantarti il tuo ombrelloncino, bellissimo, guarda che bella, bella esperienza.
0: Vuoi leggere tu questo messaggio, zio?
1: Lo so, Loris da Piacenza scrive, super attrezzata, assolutamente, perché no, aria condizionata sotto l'ombrellone.
0: Infatti sarebbe una... Poi aggiungo anche un'altra cosa, zio, la sicurezza. Quindi c'è anche un fattore di sicurezza, avere lì sul posto lo stabilimento, il bagnino, eccetera, eccetera, ti punge la medusa come mi è successo altre 250 volte.
1: Salta fuori lo squalo.
0: Sì, esatto, la murena.
3: Ciao. Diciamo una cosa, che se i prezzi fossero un po' più abbordabili, ma tutta la vita servito e riverito, tutta la vita. Però purtroppo non è così, quindi spiaggia libera. Ma per questioni economiche basta.
1: Non lo sapessi.
3: Dai, vuoi mettere lì servito e riverito? No, tanta roba.
0: Ma quindi non ho capito.
3: Antonio da Varese.
0: Antonio
1: vorrebbe essere dalla tua, ma sta dalla mia. Quindi sta dalla mia, mi spiace.
0: Un po' di confusione. Continuate a mandarci messaggi al 393-444-0444. Tutto in grande equilibrio. Intanto, Justin Timberlake.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Tra l'altro lui va in spiagge libere, sai che lui è sposato con Jessica Biel, vanno nudi a fare un po' di naturismo. Ah,
1: non cercarti voti dove non ci
0: invitato,
1: sono.
0: Mi hanno invitato, ma per imbarazzo non sono andato. Comunque, torniamo a noi, messaggi, vai, round.
1: Messaggi,
0: round.
1: Abbiamo un altro round, allora partiamo da questo vocale.
2: Uè ragazzi, Pietro Castiglione Stigliere. Ciao. Ma brum brum Ferrari, sì. Ma stiamo scherzando? Bisogna andare in spiagge attrezzate, si fa le fiere una volta all'anno. Ma quando è a po' di entamaccia, prepara, fa, va, cerca la spiaggia libera. No, no, no, albergo, spiaggia, tutto, tutto bello, relax. Ciao, Castiglione Stigliere.
1: Grazie, hai capito zio? Si va in fiera una volta.
0: Opinion leader.

0: sai.
1: Tanto, tanto.
0: L'abbiamo definita opinion leader perché?
1: Perché i suoi messaggi sono una fotografia del One Match. Quindi oggi ci schieriamo tra spiagge libere e spiagge attrezzate. Sentiamo Angela.
2: Buongiorno. Ciao bambini, ciao bambini. Sono tornata l'opinion leader da Lugano. Ecco qua. Sono tornata della Grecia, è stata bellissima la mia vacanza. Bene. Allora, bambini, io vi dico una cosa: io spiaggia privata tutta la vita, mi dispiace, zio Nasti. No, no. Però io sono dalla parte di Andrea Brum Brum Ferrari, perché mi piace avere il lettino, l'ombrellone. In Brasile non ci sono le spiagge private, però quando l'ho scoperto ho trovato una figata. Bellissimo. Ciao bambini, buon weekend! Ciao ciao!
1: Ciao Angela, vedi che non lo sapevo che in Brasile non ci... Basta, basta con sta clac. E non sapevo che in Brasile non ci fossero spiagge attrezzate private, vedi?
0: Neanche io lo sapevo.
1: Spiagge pubbliche, belle.
0: Per il caso ha voluto che Angela, il caso ha voluto che Angela si trasferisse in Europa, era in Italia, poi vabbè, Svizzera, Grecia, tutte spiagge attrezzate, quindi l'opinion leader in tutto questo ha votato per me, però comunque c'è ancora tempo eventualmente per lo zio Nasti, che secondo me sta preparando qualcosina, sta cucinando un appellino.
1: Eh sì, ho bisogno.

0: Repeat it, Martin Garrix, Ed Sheeran su Radio Number One. E ora c'è una cosa molto molto importante che dobbiamo dirvi.
1: E domani sera cosa fate? Vi aspettiamo alla Franciacorta Designer Village per Village Vibes, parole e musica. Una serata speciale con Radio Number One ricca di emozioni, racconti e grandi canzoni insieme a Francesco Renga. Ci sarò anch'io, chiacchiereremo con lui ascoltando le sue bellissime canzoni. Segnatevelo domani sera, sabato 11 luglio, Franciacorta Designer Village.

0: Village, Village Vibes, parole e musica con Radio Number One e Francesco Renga.
1: One Match. E tu, da che parte stai?
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Allora, com'è andata? Racconta.
4: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
3: No. E tu che cosa hai fatto?
4: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
3: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
4: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

0: Merkin Cremont, Serena Brancale, The Colors con Partenope su Radio Number One, una canzone molto estiva. Stiamo parlando in effetti di estate, di mare, di spiaggia, e da una parte c'è chi sogna la spiaggia libera e quindi asciugamano, zaino, ombrellone, libertà totale, se li porta tutti appresso, ed è lo zio Nasti in questo caso.
1: Ma tu lo dici come se mi portassi dietro un igloo, ma tipo è un zainetto, e che sarà mai, mamma mia.
0: E dall'altra parte chi non rinuncerebbe mai ai comfort dello stabilimento balneare, lettino, doccia, bar e ombrellone già pronto. Ma vuoi mettere?
1: Ma ti posso spalmare la crema? Te la spalmo io la cremina,
0: c'è anche cucciolino. C'è anche chi passa per i massaggi eventualmente, e ci sono anche i messaggi dei nostri ascoltatori. Andiamo.
2: Spiagge libere bungalow, campeggio, appartamento, niente albergo, niente orari, perché non si è liberi in albergo.
1: Allora, mi piace perché è una filosofia molto figlio dei fiori. È un po' quella cosa lì, no? Che ci sta, nella spiaggia libera ci sta, libertà totale. Poi
0: Claudio dice spiaggia libera e naturista. Attenzione. E poi c'è
1: ciao
0: questo.
1: Claudio, ma non mi fai.
3: Io sto con lo zio Nasti. No. Le spiagge libere sono quelle più belle, dove c'è troppa gente, smuovono l'acqua, sembra anche più sporca. Quindi spiagge libere tutta la vita, l'avventura, troppo belle. Sì. E fate un saluto a tutti i ragazzi della Camuna Prefabbricati di Berzo Inferiore. Ciao belli!
0: Un saluto a tutti.
1: Anche se c'aveva un po' d'accento toscano, e te tu sai che in Toscana c'è un sacco di spiagge libere che a noi ci garbano,
0: Guarda, io volevo anche dire che esistono delle piccole calette in Italia, non solo, che comunque hanno lo stabilimento balneare, quindi si può anche andare in luoghi in cui non è non troppo affollati, con il mare
1: libera.
0: Bello. Che cosa?
1: Quelle fronde con la spiaggia libera che ci arrivi dopo 30 km di cammino, però bello. Te la conquisti.
0: In base a questi messaggi lo zio sta recuperando tanto. Purtroppo, ultimi messaggi, siamo veramente lì, praticamente in chiusura. E allora voi da che parte state?

0: Artemas, I like the way you kiss me. Dammi un bacetto, zio tuo.
1: Ma non ci penso neanche, al massimo a fine puntata o tra poco, se dovessi comunque portare a casa il risultato, la vittoria. In questo caso tanti messaggi ancora che sono arrivati, è tutto estremamente in bilico, non lo diciamo tanto per, è davvero così. Allora ascoltiamo altri audio.
2: Ciao ragazzi, che sei a Mantova. Spiaggia con i servizi, specialmente per i bagni e le docce, perché spiagge libere, ma quando c'è da andare a vedere i servizi, spiagge con servizi.
1: Grazie.
3: Allora io puntualmente ultimamente andare in Liguria, che vado in moto, mi porto l'ombrellone, spiaggia, poi se devo utilizzare qualcosa del privato vado nel bar, mi utilizzo il bagno, quelle cose lì che hanno il bar, buon fine, perché i costi sono diventati veramente eccessivi.
1: Ho capito.
0: Direi che Andre, potremmo ascoltare, ne continuano ad arrivare. Sì. Ne continuano ad arrivare, però è arrivato il momento di tirare la riga e vedere un po' chi ha vinto. Sei d'accordo? Vediamo, tu hai fatto i conti, quindi ho paura!
4: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
0: È proprio, è lui o non è lui? Purtroppo è lui, Andrea Brumbrum Ferrari, ma di pochissimo.
1: E vai!
0: Siamo un 55-45 a livello di percentuali.
1: Sì, davvero di poco.
0: Vabbè, insomma, preferite la spiaggia attrezzata, ma devo dire non disdegnate quella libera, se dovessi fare una stima.
1: Per carità, però comunque è molto meglio avere certi servizi. Molto importante.
0: Io perché... ti faccio un servizietto, a te altro che servizio.
1: Sì, almeno mi prendo la pausa anche da queste borse da trasportare. Zio, allora, mi dispiace che hai perso, però hai vinto in altro modo, perché stasera e domani cosa succede?
0: Allora, questa sera vi aspetto al Mantova Summer Festival, perché c'è l'opening act prima del concerto di LP e suonerò, farò un'oretta, un DJ set, vi preparo a questa notte di bellissima musica in Piazza Sordello a Mantova, quindi vi aspetto questa sera a Mantova, domani sera invece, come detto, in Franciacorta, cioè al Franciacorta Designer Village per Village Vibes, parole musica, perché sarò con Francesco Renga per ascoltare le sue canzoni e per fare quattro chiacchiere con lui, radio ufficiale, partner radio number one. E poi, per non farci mancare nulla, domenica sera poi dalle 18 alle 21 per il weekend number one qui su Radio Number One.
1: Quindi weekend molto intenso per Radio Number One e in particolar modo per lo zio Francesco Nasti. One Match invece anche con me tornerà lunedì a partire dalle 13. Vi lasciamo invece ora con Stefano Federici e il suo PN1 pomeriggio number one. Chissà di che cosa parlerà oggi, chissà quali saranno gli indovinelli della Sfinge. Io sono pronto, carico. Anche per
0: io
1: dopo.
0: Sono prontissimo perché voglio vederlo in costume, che lui tra l'altro è fisicato, è Federici, è l'unico che c'ha il fisico, quel
1: infatti
0: radio,
1: sembra sempre così, non so come dire, claudicante anche quando
0: invece,
1: cammina
0: c'ha il fisico, capito, le physique du role, l'unico. Grazie Andrea Brumbrum Ferrari, buon weekend
1: anche a te zio, grazie, ciao a tutti, grazie.
5: One Match, e tu da che parte stai?
6: La musica che cerchi è qui.

0: grazie anche allo zio Nasti. Pochi secondi ci separano dalle 14, tra pochissimo il PN1 del venerdì, quello che apre ufficialmente le porte al weekend, ma prima le news.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Potrebbe colpire ancora, è pericoloso. Il PM ha firmato la richiesta di convalida dell'arresto a carico di Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato ieri dopo aver sfregiato con un coltello una ragazza nel mezzanino della fermata Duomo della metropolitana a Milano. Ennesimo femminicidio nell'Anconetano, una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno, un tunisino di 39 anni. L'uomo ha sferrato alcuni fendenti sulla donna, ha già reso piena confessione. Roghi in Europa, almeno 11 le vittime per un incendio scoppiato in Andalusia, nel sud della Spagna, mentre bruciano anche i boschi dell'Ossola in Alto Piemonte. Nelle ultime 24 ore la superficie di montagna devastata dalle fiamme ha bruciato oltre 600 ettari. L'aria, resa irrespirabile dal fumo, ha costretto le autorità a disporre l'evacuazione immediata delle aree circostanti. E le temperature non accennano a scendere, anzi è in arrivo una nuova ondata di calore dall'Africa. Il picco si raggiungerà lunedì con un caldo afoso soprattutto sulle coste e in pianura. I meteorologi prevedono un calo, ma soltanto dal 20 di luglio. Momenti di paura su un volo Ryanair operato da Malta Air, decollato da Salonicco e diretto a Monaco di Baviera. Il velivolo è stato costretto a rientrare poco dopo il decollo. Un guasto al motore avrebbe infatti provocato il distacco di alcuni frammenti che avrebbero mandato in frantumi un finestrino, salvato un passeggero che stava per essere parzialmente risucchiato dal vuoto d'aria. E la Francia, la prima semifinalista dei mondiali 2026, batte il Marocco agevolmente 2-0 con l'ottavo gol iridato di Mbappé, la rete di Dembélé. Stasera alle 21 la sfida tra Spagna e Belgio, che decreterà la prossima avversaria dei transalpini. Per il tennis, oggi a Wimbledon le semifinali del tabellone maschile. Jannik Sinner, non prima delle 17, scenderà in campo contro il serbo Djokovic. MotoGP, ancora una Aprilia tra caos, quella di Fernandez, davanti a Marc Marquez e di Giannantonio, nelle prove libere sul circuito tedesco del Sachsenring. Ottavo Bezzecchi, decimo il leader del mondiale Martin. Alle 15 si torna in pista per le prequalifiche. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
3: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival.

0: Mamma non mamma, la nuova di Madame alle 14:06 del venerdì di Radio Number One. Buon pomeriggio, è iniziato così un nuovo appuntamento con il pomeriggio Number One, come sempre in FM, DAB e app qui sulla tua radio preferita. Ho chiesto 3 minuti fa, ma i nostri ascoltatori staranno soffrendo la calura in città, in vacanza, sul posto di lavoro oppure qualcuno ha i piedi a mare?
1: Ciao Stefano, Matteo di Conaredo.
0: Ciao Matte.
1: Ma dite la verità, il mio pensiero è altrove.
0: Dove?
1: Sto sognando a occhi aperti.
0: Che cosa?
1: Sulla spiaggia delle Gran Canaria. arriverà prima o poi.
0: Arriverà prima o poi quel momento in cui la valigia sul letto è quella di un lungo viaggio.
2: Ciao Aiuti.
0: Beh, il morale comunque è alto.
3: Ciao Stefano, dai che venerdì, e oggi un venerdì extra. Giorno di paga. Ados. Ciao Stefano.
0: Sono tutti carichi gli ascoltatori del pomeriggio Number One, benvenuti.
4: Stefano, il mister Marcello, finalmente venerdì, ti ascolto. Ciao Stefano, un abbraccio, viva il PN1 sempre.
0: Grazie mister, la situazione qui potrebbe migliorare o...
5: Ciao Stefano, ci sono Massimo Piccione e dico oh,
0: grande
5: Massimo. Non posso partire per le vacanze perché devo offrire un riparo climatizzato ai piccioni.
0: A posto così. Direi che per il momento è tutto. C'è Miley Cyrus. We were good.

Cyrus con Flowers qui su Radio Number One. Spesso chiamiamo determinate persone al telefono, alcune volte non riceviamo alcuna risposta e ci arrabbiamo. E adesso c'è una ricerca che ha evidenziato che a quanto pare i giovani non rispondono più al telefono, il cellulare squilla e loro spesso non rispondono. E si sono chiesti perché non rispondete. C'è stato questo studio su 10.000 giovani che ha mostrato che il 69% della generazione Z tiene il telefono in modalità silenzioso. Per forza non rispondono, se ce l'hanno lontano non lo sentono. Lui squilla, ma loro non lo sentono, non percepiscono nemmeno la vibrazione perché magari stanno a 10-15 metri di distanza da esso. E a loro, secondo questa ricerca, va bene così. Il 69% non risponde e dice va bene così. Il 74% ignora spesso le chiamate considerate invasive o inutili. Beh, i call center hanno rotto. Il 53% ritiene le telefonate una perdita di tempo. E allora come si fa a comunicare con quelli della generazione Z? I messaggi scritti e i vocali sono diventati il principale mezzo di comunicazione. Le chiamate sono accettate soprattutto in ambito lavorativo o familiare. Praticamente è il mondo che cambia, quindi nuovi comportamenti, nuove mode, e lasciare il cellulare in silenzioso lo sta diventando. Quello che pensate potete raccontarcelo, se fate parte oppure no della generazione Z, sul perché oppure no rispondete o no al 393 444 0444. C'è la nuova di Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: fatto dei giovani. Secondo l'ennesima ricerca, proprio loro non rispondono più al telefono. Il cellulare squilla e loro spesso non rispondono, preferiscono i messaggini.
1: Non so se mia moglie è della generazione Z. So che siamo sposati da 20 anni, ma non mi risponde mai quando la chiamo sul cellulare.
0: Addirittura. E poi come si giustifica? Cioè, ti dà una spiegazione oppure no? Questo è interessante. La moglie che non risponde mai, non ha mai risposto al marito.
2: Buongiorno, io ho due figli, uno 30 e uno 20, e nessuno dei due risponde mai alla prima chiamata. Richiamano loro oppure dicono che non l'hanno sentito. Quando però al contrario, al volo devo rispondere. Generazione Z, punto di domanda.
0: Questo studio su 10.000 giovani, se avete acceso la radio da poco, ha mostrato che il 69% dei giovani della generazione Z tiene il telefono in modalità silenzioso, quindi non lo sente e giustamente non risponde.
3: Stefano da Mantova, per Ciao. Me la generazione Z stanno bene a coltivare nei campi i meloni e raccogliere i pomodori, allora impareranno qualcosa, impareranno come si fa a stare al mondo, perché io ho anche mio figlio che ha 16 anni e anche lui non risponde mai al telefono, ma non perché sia lontano, perché per lui, sai, fare una conversazione al telefono è troppo, no?
0: Ah.
3: E quindi, come avete detto, bastano i messaggini, cose brevi, paroline brevi, poi i vocaboli che hanno loro oggi, il giorno d'oggi, sono tutti da capire, quindi anche lì apriamo un libro. Comunque, niente, andiamo avanti così, accettiamo quello che è il futuro dei nostri giovani.
0: Grazie, grazie per quello che ci state raccontando su questa questione, questa ricerca, ovvero i giovani non rispondono più al telefono, preferiscono i messaggi.

0: telefono.
1: Buongiorno a tutti. Allora, numeri sconosciuti non rispondo assolutamente. Numeri che conosco, per cui esce il nome, allora sì, rispondo.
0: Gli hai sbloccato un ricordo, e se chiama la banca non rispondo.
2: Beh, magari non è che magari i genitori c'entrano qualcosa sull'educazione dei figli?
0: Ma sul rispondere
2: ciao
0: al telefono,
2: dal troll.
0: Non lo so, non lo so, caro troll. Diciamo che questa ricerca ha evidenziato che il 74% dei giovani ignora spesso le chiamate considerate invasive o inutili, ma anch'io, diciamo che come te, sui numeri sconosciuti preferisco non rispondere, perché il 90% delle volte sono i famosi call center che ti propongono la qualunque.
3: Ciao Ste, invece a me mi stanno sul beep i vocali. Piuttosto allora a sto punto alzi la cornetta e chiama. Che cosa c'entrano mandare i vocali? Piuttosto scrivi un messaggino. Ciao Stele Gigetto.
0: Ciao Gigetto, è proprio vero che ognuno di noi è fatto a modo suo. Tra pochissimo dall'Egitto il collegamento tanto atteso con la malefica, la Sfinge, ci sarà l'ennesimo enigma da risolvere, tra l'altro l'ultimo enigma di questa settimana. Preparatevi, perché tra pochissimo voleremo con la Sfinge a Sharm el Sheikh. Su Radio Number
4: One c'è TNO. Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana. Il weekend!
5: Quattro conduttori differenti,
6: ma con un ritmo unico.
4: Quello della musica di Radio Number One.
5: Accendi il tuo weekend.
6: Noi siamo pronti.
7: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
4: Solo su Radio Number One.
8: La musica che cerchi è qui.

0: rapper statunitense. Lui è il giovanissimo Alex Warren con la sua nuova canzone Passenger, appena sentita qui su Radio Number One, quando manca pochissimo al collegamento Italia-Egitto. Saranno tutti pronti i nostri ascoltatori?
1: Ciao Radio Number One, sono appena connessa.
0: Bravissima.
1: E niente, Marilus dal Bosaggia. Sono pronta per la Sfinge.
0: Sei pronta?

0: un nuovo enigma. L'enigma della Sfinge.
1: Amici, dai che è venerdì! Anche qui finalmente è arrivato il venerdì. Siamo pronti per l'enigma. Può essere suonato, ma anche praticato. Cos'è?
2: Può essere suonato, ma anche praticato. Che cos'è? Serve quel tipo di ragionamento, quello con la R maiuscola, signori. In bocca alla Sfinge.
1: Può essere suonato, ma anche praticato. Cos'è?
2: Oggi è un bel enigma, signore e signori, e solo i migliori riusciranno a entrare nella nostra classifica, la top 10. Solo uno, solo una avrà il titolo di supercampione o campionessa del PN1. Bring the action.

0: Scream and Shout, Britney Spears, Will I Am, canzone di qualche tempo fa, appena ascoltata qui su Radio Number One nell'ultimo PN1, visto che oggi è venerdì. C'è la Sfinge in collegamento da Sharm el Sheikh con un enigma veramente difficile.
1: Può essere suonato, ma anche praticato. Cos'è?
0: Cos'è che può essere praticato ma anche suonato? La malefica lo chiede.
2: Ciao Stefano, potrebbe essere l'arco che viene praticato, il tiro con l'arco è suonato, l'arco.
0: L'arco?
2: Che suona l'arco.
0: Non è l'arpa?
3: Secondo me è uno strumento musicale, Laura da Cantù.
0: Laura da Cantù.
4: Ciao Gian Piero da Casalmaggiore, ma questo è facile, la tromba no. Si può suonare e si può anche praticare.
0: Sì, immagino.
5: Ciao, può essere lo spartito, il pentagramma delle note musicali? Michele da Parma.
0: Non è quello, non è la tromba.
6: Claudio dalla Veggio Vallanzasca.
0: Ciao.
6: È lo sport?
0: No.
7: La risposta è lo sport. Assomigliamo a Milano.
0: Non è lo sport.
8: La risposta è la tromba.
0: No.
8: Rita da Bergamo.
0: Rita da Bergamo, da te non me lo sarei mai aspettato.
9: Gigina, passo male. Allora la risposta esatta è lo sport. Allora, ascolta Stefano, questa settimana mi mancherai tantissimo perché non ci sei. Pensami un po' e io ti penso un po' e ci vediamo lunedì. Sì, ciao, ciao.
0: Ma ci sono prossima settimana.
10: Dai, cosa è facile? Sono Marilusso da Albosaggia. Lo sforzo?
0: No, lo sforzo? Lo sforzo o lo sport? Non è né lo sport e nemmeno lo sforzo. Sfinge.
1: Può essere suonato, ma anche praticato. Cos'è?

0: terzo.
1: MacGyver, Barbara da Como.
0: Anche Como c'è.
2: MacGyver, Michael dalla provincia di Torino.
0: Bravissimo, Torino entra in top 10.
3: MacGyver.
0: Bravo.
3: Monica da Gorno.
0: Anche Monica da Gorno, BG.
4: MacGyver, super MacGyver, Stefano da Brescia.
0: Bravo Ste.
5: MacGyver, Matteo dal Sagosepro. Ciao Stefano.
0: Tutti alle 15.35, tutti.
6: MacGyver, Ivan da Bergamo.
0: Bravo Ivan.
7: MacGyver, Luigi dalla Valle Camonica.
0: Bravo Luigi.
8: MacGyver, Romina.
0: Crivio. Anche Romina c'è.
9: Mettore da Dungo, Lago di Como.
0: Bravo.
10: E MacGyver, Alec da Brescia.
0: Bravissimo, stiamo in città.
11: Ciao Stefano, MacGyver, Antonella da Brescia.
0: Questa è la top 10, fuori per pochissimi istanti.
1: Ovviamente MacGyver, Deborah da Clusone.
0: Anche Clusone c'è.
12: MacGyver, Massimo da Genova.
0: Era troppo facile, lo so.
13: Il titolo della serie televisiva è MacGyver.
0: Bravo.
13: Davide dal Montessori Beach, Porto Valtavaglia, Varese.
0: Ciao a te e a tutti gli amici della provincia di Varese.
1: Questa è la sigla di MacGyver. Ciao, Valentina Pontenossa.
0: Bravissima Vale, complimenti. Tra poco giocheremo con il terzo tutti.

sempre viajando por il mondo. Carol G e Manu Chao, canzone che dedichiamo a tutti quegli uomini e a tutte quelle donne d'affari che hanno sempre la valigetta o la valigia con loro. Tra pochissimo vi porterò a Milano perché ovviamente con il caldo, con la calura se ne sentono di tutti i colori. C'è un uomo che ha chiamato due escort, ma una era la

0: moglie. Cos'è successo? C'è stata una grossa lite per gelosia sedata dai carabinieri. Questa notizia, lo so, va approfondita. Su Radio Number
1: One, c'è il PN1. È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
4: Signora? Sì, lei. Controllo a campione. Apra le valigie.
5: Ecco qua.
4: Scarpe. Beh, carine queste.
5: Carine quelle, eh?
4: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
5: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
4: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
5: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a €599. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

Si chiama Jennifer, che ha sintonizzato la sua autoradio sulle frequenze in FM di Radio Number One, che ogni venerdì dalle 2 alle 5 propone il pomeriggio Number One. L'ho detto 3 minuti fa, a Milano un uomo chiama 2 escort, ma una è la moglie e c'è stata una super lite. E questo che è stato definito un simpatico siparietto accaduto in un albergo milanese. Diamo dei nomi di fantasia, per carità, chiamiamolo Joel. Lui ha 38 anni, è un imprenditore e decide di passare così la notte nello stesso albergo in cui qualche ora prima si era tenuto un incontro d'affari. Erano circa le 11 di sera, scrivono, e non avendo ancora sonno decide così di allietare la sua serata con la compagnia di 2 ragazze. Insomma, quelli. E dopo aver chiamato un'agenzia che offre questo servizio, servizio escort, si accorda per l'ora e il tariffario. E all'arrivo delle 2 la scoperta, una delle 2 era la moglie.

0: di pomeriggio anche su Radio Number One in vostra compagnia. Abbiamo parlato di quello che è successo a Milano, dove quest'uomo ha chiamato due escort ma poi ha scoperto che una delle due era la moglie, e da qui la lite. Sono intervenuti i carabinieri per dividerli.
1: Ciao super radiologo, mio padre avrebbe detto: beh, cosa che è, i sei a fa e poi sei a turna. Peccato che si sono beccati. Ciao.
0: Ciao, grande. Beh, è un bel episodio.
2: L'hai fatta pagare, basta.
0: Gliel'avrei fatta pagare. Poi questo messaggio: per me il matrimonio

0: Mettiamoci anche lui, il serpente dalla cesta con Bring Your Love. Signore e signori, si chiude così la nostra seconda ora insieme. Come potete sentire, il collegamento con l'Egitto è prontissimo. Tra pochissimo, in compagnia di Abdullah, tornerà lei, la malefica Sfinge, con la parola nascosta nel sarcofago. Su Radio Number One c'è il PN1.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: pomeriggio, buon venerdì, siete su Radio Number One alle 16 un minuto, tra pochissimo giocheremo con il terzo tutti contro tutte, torneremo in Egitto dalla Sfinge con la parola nascosta, ma prima le news.
1: Radio Number One notizie.
2: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Guerra in Medio Oriente. Secondo il New York Times, il Qatar è in contatto con Washington e Teheran per favorire una de-escalation. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che, a suo dire, indicano un nuovo piano iraniano per uccidere Trump. Lo riferiscono fonti al Wall Street Journal. Nel frattempo sempre più paralizzato il traffico Hormuz dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Sono trascorsi 50 anni da uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana. Una nube di diossina si sprigionava dalla fabbrica di cosmetici dell'ICMESA Seveso in Brianza, causando complicazioni di salute alla popolazione del luogo per molti anni a venire. Oggi il presidente Mattarella è tornato a Seveso per una cerimonia di commemorazione. 27 anni algerino senza permesso di soggiorno e Mohamed Saidi che poche ore dopo la scarcerazione ha sfregiato una ragazza di 23 anni che non conosceva sulla banchina della fermata della metropolitana di Duomo solo per uno sguardo. La procura ipotizza ora il reato di sfregio permanente punito con la reclusione da 8 a 14 anni. La Corte d'Appello di Milano ha condannato a un anno e due mesi di reclusione un ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, imputato per violenza sessuale. Dopo la denuncia di una hostess, in primo e secondo grado era stato assolto perché per i giudici la donna avrebbe avuto dai 20 ai 30 secondi per sottrarsi all'abuso, passaggio che aveva generato numerose polemiche. La vicenda risale a più di 8 anni fa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.

0: In bocca al lupo si gioca.
1: Sono tornata, sono la Sfinge e con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
2: Prontissimi.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
2: Ride bene chi ride ultimo, malefica di una sfinge, anche perché in nostra compagnia Abdul, che ha spedito immediatamente il primo fax, non perdiamo tempo e scopriamo insieme a voi che la parola nascosta è composta da 10 lettere, 5 consonanti e 5 vocali. 10 lettere, 5 le consonanti, 5 le vocali, ed ecco che piano piano il sarcofago si apre. Secondo fax, è una caratteristica che alcune persone hanno. Iniziate a incasellare queste 10 lettere, 5 consonanti, 5 vocali. È una caratteristica che alcune persone hanno. 393-444-0444. Pensate alle caratteristiche dell'uomo. È una caratteristica che alcune persone hanno. 5 consonanti, 5 vocali, 10 lettere. È la parola

0: 5 consonanti e 5 vocali è una caratteristica che alcune persone hanno, mi dicono.
1: Dabile.
0: Non ho capito.
1: Dabile.
0: Dabile, non è dabile.
1: Ciao Edigo Di Zolo, può essere cattiveria?
0: No, tesoro. Ciao. Non è la cattiveria.
2: Ciao, sono Isabella D'Asti e la parola nascosta potrebbe essere generosità.
0: Non è generosità.
3: Ciao Stefano.
0: Ciao.
3: Sono Francesco da Endine Gaiano.
0: Ciao Franci.
3: La parola per me è ventrilogo.
0: No, non è.
3: Grazie, ciao ciao.
0: Grazie a te, caro.
4: No. Amici,
0: scusi,
4: questa qua la so,
0: speriamo.
4: Ale il Petriol.
0: No, non
4: ciao,
0: è
4: quello.
5: Ciao, sono Franco da Varese.
0: Ciao Franco.
5: Sesto senso?
0: No.
5: Ho vinto qualche cosa?
0: Ma sesto senso sono due.
6: Ma capriccioso. No. Alex da Valle Seriana.
0: Non è quello, Alex.
7: Ma ciao Sfinge, mia adorata. La parola profilo sarcofago potrebbe essere lentiggini.
0: Lentiggini, no.
7: Ciao, Monica.
0: Non è quella, Monica.
8: Razionalità. Tania da Mantova. Non quella è, Sfinge.
0: Non è quella. Socievoli. Stefania Carnate. No, è ancora. Creatività. Sensualità. Gueri, no. Non è quella. Arriva Abdul con il secondo fax direttamente da Sharm El Sheikh. Spesso le aziende la richiedono. Che cosa richiedono le aziende? Primo indizio, una caratteristica che alcune persone hanno. Secondo indizio, spesso le aziende la richiedono. 5 consonanti, 5 vocali. Provate a incasellarle queste 10 lettere. Spesso le aziende la richiedono. Cosa potrebbe essere?

0: Questo è il titolo della nuova di Harry Styles che abbiamo ascoltato adesso nella playlist del PN1 del 10 luglio 2026. Questa è Radio Number One con Stefano Federici, La Sfinge, Abdullah, La parola nascosta nel sarcofago, composta da 10 lettere, abbiamo detto. 5 sono le consonanti, 5 le vocali. È una caratteristica che alcune persone hanno e spesso, e dico spesso, le aziende la richiedono.
1: Ciao, potrebbe essere il nome palindromo. Ciao, ciao, da Cristian da Valcamonica.
0: Non è quello, Cristian.
2: Ciao, sono Enea da Milano. Per me la parola della Sfinge è determinato.
0: No, no, no, no, no. Abbiamo Jacopo dalla provincia di Torino. Lentezza, no, lentezza.
3: Se può essere affidabile. Ciao, Anita da Castro.
0: Non è nemmeno affidabile.
4: Potrebbe essere precisione.
0: No, no, no, no, no, no, no.
3: Esperienza?
0: No. Anche Luca da Tirano ha scritto quello che hai detto tu, esperienza. E allora, Abdul, in soccorso, è la capacità di rispettare i tempi e di compiere un'azione senza tardare. Ripeto, è la capacità di rispettare i tempi e di compiere un'azione senza tardare.

0: Up come ogni pomeriggio a quest'ora su Radio Number One. Torniamo a questo punto in Egitto perché c'è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Abbiamo detto composta da 10 lettere, 5 consonanti, 5 vocali, è una caratteristica che alcune persone hanno, quella è con l'accento sulla finale. Spesso le aziende la richiedono, se sei in ritardo, insomma. È la capacità di rispettare i tempi e di compiere un'azione senza tardare. Che cos'è?
1: Ciao Claudia da Torino, è la competenza?
0: No.
2: Buongiorno a tutti, anzi buon pomeriggio.
0: Ciao.
2: Io direi l'esperienza.
0: No.
2: Insomma, è quella.
0: Non è quella.
3: Orso da Legnano, non ho sentito niente, ma secondo me potrebbe essere la referenza.
0: No.
4: Massimo da Sondrio, manodopera.
0: Neanche.
5: Ciao, sono Michela, la parola nascosta è intelligenza emotiva.
0: No. Non è l'intelligenza emotiva. Alle 16:08, con un solo indizio, dopo 20 secondi, hanno risposto in questo modo.
6: Ciao Radio Number One, la parola potrebbe essere puntualità. Elisa da Rancate.
0: Signore e signori, Elisa è la più veloce, è la numero uno.
6: Ciao Radio Number One, la parola potrebbe essere puntualità. Elisa da Rancate.
0: Bravissima Elisa, complimenti.
7: Gaso un casino con questi enigmi della Sfinge. Ciao Radio Number One.
8: Ciao. Number One, sono Valentina da Chiari, la parola potrebbe essere puntualità.
0: Brava, brava, brava, brava, complimenti alla Vale, anche lei è in top 10, seconda.
9: Ciao, secondo me la risposta della Sfinge è puntualità.
0: Brava.
9: Da Cernusco.
0: Bravissima, la risposta è corretta.
10: Puntualità. Sempre Lara da Carpenedolo.
0: Anche Lara da Carpenedolo entra in top 10 grazie alla sua velocità.
11: Matteo da Brescia, la parola è puntualità.
0: Bravo Matte, siamo
12: è
0: a Brescia.
12: Tipico, è la puntualità. Alberto da Brescia.
0: Anche Alberto c'è.
13: Sempre Chiara da Orno, la parola è puntualità.
0: È quella, è corretta.
14: Mio marito dice puntualità. Ciao da Emanuela e Robert. Milano.
0: Per una volta tuo marito c'ha ragione, salutacelo tanto, un abbraccione.
15: Ciao Stefano, ciao Sfinge, la puntualità per caso?
0: Bravo.
15: Un bacione da Franci, provincia di Bergamo.
0: Ciao Franci, un bacione anche a te.
16: E potrebbe essere puntualità, saluti dalla Val Camonica.
0: E un abbraccio va a te e agli amici della Valle Camonica, grazie per aver giocato, la risposta corretta era puntualità e questa la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Piccolo break, tra pochissimo il traffico.
17: Su Radio Number One c'è PNO.
18: Buonasera Luchino.
0: Sì,

0: al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove

dettagli importanti che magari avevate memorizzato da poco, ad esempio chi è il vostro lui e la vostra lei. No, ve lo chiedo perché un pensionato ha perso la memoria dopo una notte di passione con la moglie e stavano facendo...

fare fichi fichi ogni tanto potrebbe anche far perdere la memoria a breve termine. Lui ha 66 anni e ha subito questa perdita di memoria a breve termine dopo aver fatto fichi fichi con la moglie, e a quanto pare non era nemmeno la prima volta che succedeva, perché 7 anni prima era successo dopo una notte di passione con questa signora. Allora è andato all'ospedale, gli è stato diagnosticato questo, diciamo, diagnosticata la perdita di memoria a breve termine. Entro 10 minuti

0: One More Night. Siete nel PN1, abbiamo parlato di questo pensionato che dopo aver fatto fichi fichi con la moglie durante la notte ha perso la memoria a breve termine, non riconosceva nemmeno la moglie.
1: Ciao Stefano Damiano, e finché si incazza e basta l'amore.
0: Su Radio Number One con One More Night.

0: Ma quanti sono, signor Gale? Saluti un po' di gente anche
1: stasera. Ma cosa fate? State andando al mare perché siete impazziti completamente. Ciao Francesco.
0: Oh, buona serata, salutiamo anche Antonella. Buona serata anche a Luigi. Salutiamo.
1: C'è anche Pier.
0: Mamma mia, quanti siete? Ma quanti siete? Ma diteci se state andando al mare, però, dai.

0: si chiude così l'appuntamento di questa giornata, di questo venerdì, di questo 10 luglio. Buona serata, siete stati tantissimi anche stasera a farci compagnia nell'Happy Hour, signor Gabbro.
1: E subito dopo di noi arriva Lilli con il Number One Classics, un viaggio mentre andate al mare, esatto. Un bel viaggio negli anni 70, 80 e 90.
0: Con tutti i vini rispolverati dal signor Gabbro puntualmente ogni pomeriggio. Bene. Che dire?
1: A lunedisco.
0: Lunedì ci becchiamo a partire dalle 20 nell'Happy Hour. Voi come sempre mi raccomando, fate una buona serata, fate un buon weekend, ma soprattutto almeno voi fate i bravi.
2: Happy Hour su Radio Number One, Happy Hour.
3: Tutta la musica che cerchi è

0: musica da Radio Number One, sono le 21:58.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Buon venerdì, ultimo appuntamento della settimana con Number One Classics, l'ultimo ma non il meno importante. Scopriamo la musica degli anni 70-80-90, un archivio di ricordi ed emozioni che hanno segnato anni della nostra vita. Io sono Liliana Russo, Lily, una donna al volante, e dal cilindro escono le Sister Sledge.
1: Number One

delle Sisters Sledge ha aperto Number One Classics. Io sono Lily, una donna al volante, e vorremmo tutti un po' di pioggia, non troppa, sufficiente per rinfrescare un po' l'aria. In assenza, consoliamoci con Pino Daniele con Quando Chiove. Era il 1980.

radiofonico dove si seleziona la musica degli anni 70, 80, 90, c'è spazio anche per Christina Aguilera con Genie in a Bottle. Era il 1999. Christina, tra l'altro, con altre cantanti come Katy Perry, Lady Gaga e Pink e tante tante altre, rivendica il diritto per le pop star di invecchiare. Che problema c'è, si chiede lei, e come darle torto? State ascoltando Number One Classics. In arrivo anche gli Inner Life.

successo dei Flock of Seagulls è iniziato con MTV, erano gli anni 80, la musica pop, le celebrità, le riviste per adolescenti, i poster appesi in camera. È il primo agosto del 1981 quando nasce MTV, la TV che da lì in avanti avrà un impatto davvero rivoluzionario nel modo di divulgare artisti e canzoni, e tra questi anche Flock of Seagulls, con la loro The More You Live, The More You Love. Si sono imposti grazie ai passaggi dei loro video, era il 1984. Number One Classics torna tra pochissimo.

0: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
1: Alfa,
0: Charlie Puth,
1: Serena Brancale,
0: Madame e tanti altri.
1: Tieni sempre accesa Radio Number One.
0: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
2: Radio Number One Classics 1986.

Le luci stroboscopiche, le discoteche che allora erano il centro del divertimento in tutto il mondo, il number one classics, non poteva mancare la musica che ha segnato quel periodo. Era il 1978, la Garry's Gang ci faceva ballare con Keep on Dancing. Io sono Lily, una donna al volante, e il viaggio continua con gli Human League, il gruppo inglese famoso soprattutto negli anni 80. Vi riascoltiamo con Human.

più bella musica degli anni 70, 80, 90. Se vi piace, se la amate, la trovate ogni sera nel Number One Classics. Io sono Lily, una donna al volante, e torniamo al 99, quando Santana, con la voce del cantante americano Rob Thomas, vinse con Smooth 3 Grammy Awards nell'edizione del 2000 come disco dell'anno, quindi dall'album di provenienza di questa canzone, ossia Supernatural, come canzone dell'anno e anche come miglior collaborazione vocale pop. Io me lo ricordo nel film Love Actually, uno dei miei preferiti. Lasciamoci baciare, però adesso ci sono i Kiss, era il 1979.

I Was Made for Loving You era un riempipista, bastavano le prime note per far saltare tutti, erano i Kiss, era il 1979. Number One Classics torna tra poco.

la vostra radio a quest'ora della sera trovate Number One Classics ogni sera su Radio Number One. Io sono Lily, una donna al volante e l'eleganza si è impossessata di noi con Slave to Love di Bryan Ferry. Era il 1985. Per chi volesse info, tra l'altro, su Bryan Ferry, lo scorso anno è uscito una... Dalla vostra radio a quest'ora della sera trovate Number One Classics ogni sera su Radio Number One. Io sono Lily, una donna al volante e l'eleganza si è impossessata.

Se non avete programmi, se siete in macchina o sul divano di casa, se in vacanza avete voglia di ascoltare la musica che ha fatto la storia negli anni 70-80-90, noi ogni sera ci siamo con Number One Classics per un rewind indolore ma efficace. Buon ascolto.

0: Anche per questa settimana lasciamo lo studio, ma lo occuperemo di nuovo lunedì dalle 22 con il nostro Number One Classics. Io sono Lily, una donna al volante, e a tutti buon fine settimana.
1: Number One Classics. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, 2 minuti alle 23.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
2: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
2: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana. Il weekend!
2: Quattro conduttori differenti,
3: ma con un ritmo unico.
1: Quello della musica di Radio Number One.
2: Accendi il tuo weekend.
3: Noi siamo pronti.
0: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
1: Solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights,
1: il suono della notte su